0: Abbiamo trasmesso il primo atto di L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, opera comica in due atti sul libretto di Felice Romani basato sulle filtre di Eugène Scribe. Personaggi ed interpreti: Adina, John Sutherland. Nemorino, Luciano Pavarotti. Belcore, Dominique Cossà. Dulcamara, Spiro Malas. Giannetta, Maria Casula. Ambrosian Opera Chorus. Maestro del coro John McCarthy. English Chamber Orchestra. Direttore Richard Boninge.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gaetano Donizetti. L'Elisir d'amore. Atto secondo.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che ne sé mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: qui, dottore?
1: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
0: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. Ho dopo d'essere amato prima di domani, adesso su due pie.
1: Cospetto e matto, recipe l'elisir e il colpo è fatto.
0: E veramente amato sarò da lei.
1: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto

0: Il volontier mi piace giovare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso alla pernice.

0: mi spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?

0: E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io, del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredula pazzia! Sapete voi della chimia potere il gran valore dell'elisir d'amore e della regina mignote. Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io non ho ogni mistero.

0: non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito.
1: E tu?
0: Aver un partito.

fronte. Che vedo? Al mio rivale l'armi presento.

0: felice son per voi.
1: Sappiate che Nemorino è divenuto un trato, il più ricco castaldo.

0: Di Gaetano Donizetti abbiamo trasmesso L'Elisir d'amore, opera comica in due atti sul libretto di Felice Romani basato sul filtre di Eugène Scribe. Personaggi ed interpreti: Adina, John Sutherland. Nemorino, Luciano Pavarotti. Belcore, Dominique Cossà. Dulcamara, Spiro Malas. Giannetta, Maria Casula. Ambrosian Opera Chorus. Maestro del coro John McCarthy. English Chamber Orchestra. Direttore Richard Boninge.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Scherzi a parte. Scherzi d'autore. Wolfgang Amadeus Mozart. Ein musikalischer Spaß, uno scherzo musicale. Orpheus Chamber Orchestra.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ein musikalischer Spaß, scherzo musicale, Orpheus Chamber Orchestra. Wolfgang Amadeus Mozart, Gallimathias Musicum, Quadlibet K32, Orpheus Chamber Orchestra.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Gallimathias Musicum, Quadlibet K32, Orpheus Chamber Orchestra. Piotr Ilyich Čajkovskij, Scherzo, pizzicato ostinato, allegro, dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.

di Piotr Iljič Čajkovskij. Abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Claudio Abbado. Anton Bruckner. Scherzo dalla Sinfonia numero 9 in re minore. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Anton Bruckner. Abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 9 in Re minore, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlo Maria Giulini. Franz Schubert, scherzando, allegro moderato dal trio in Mi bemolle maggiore, opera 100 di 929. Trio Beaux-Arts.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato lo scherzo dal trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore, opera 97 dell'arciduca. Gerhard Opitz, pianoforte, Dmitrij Sitkovetsky, violino, David Geringas, violoncello. Abbiamo trasmesso Scherzi a parte, scherzi d'autore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Niccolò Paganini, 12 capricci da 24 capricci per violino solo, opera 1. Numero 13 in si bemolle maggiore. Numero 14 in mi bemolle maggiore. Numero 15 in mi minore. Numero 16 in sol minore. Numero 17 in mi bemolle maggiore. Numero 18 in do maggiore. Numero 19 in mi bemolle maggiore. Numero 20 in re maggiore. Numero 21 in la maggiore. Numero 22 in fa maggiore. Numero 23 in mi bemolle maggiore. Numero 24 in la minore. Violinista Shlomo Mintz.

0: di Niccolò Paganini, da 24 capricci per violino solo opera 1, abbiamo ascoltato i capricci dal numero 13 al numero 24, violinista Shlomo Mintz. Abbiamo trasmesso Una notte di sano buon umore con equivoci, scherzi e capricci.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

RNC Note di classica. Aram Khachaturian. Dalla suite del balletto Spartaco ascolteremo l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra. Direttore Aram Khachaturian.

Di Aram Khachaturian, dalla suite del balletto Spartaco, abbiamo ascoltato l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian. RNC, note di classica. Franz Liszt, trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate, di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi. RNC, Notte di Classica. Richard Wagner, I maestri cantori di Norimberga. Ouverture, elaborazione dello Hurricane Ensemble.

di Richard Wagner. Da I maestri cantori di Norimberga abbiamo ascoltato l'ouverture nella elaborazione dello Hurricane Ensemble. RNC, Note di Classica.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio logicamente, ma anche con un cordiale e cordialissimo saluto che vogliamo aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto, non solamente benvenuto ma anche buon ascolto di questo programma in compagnia di Aldo. Un benvenuto veramente di cuore che vi giunga qui dalla nostra stazione di NC Radio Nichelino Blu e da questo nostro studio particolarmente attrezzato per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Benvenuti anche oggi e incominciamo con un brano speciale. Ted Head e la sua musica in un brano molto noto e conosciuto di strepitoso successo come Fever. E così con questo brano musicale apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Della sua orchestra, veramente in una forma molto originale, quella che abbiamo voluto ascoltare adesso. Un brano verso la fine è stato veramente molto travolgente. Noi vogliamo proseguire qui a RNC Radio Nicchierino in Blu, dopo aver ascoltato questo famosissimo brano Fever con Ted Head e la sua musica, con una canzone italiana. Molte volte noi preferiamo le canzoni in lingua italiana, anche se qualche volta dobbiamo anche noi ricordare, perché la programmazione quotidiana a RNC Radio Nicchierino in Blu ci porta anche di mettere qualche brano, perché no, anche in lingua inglese. Ascoltiamo di Tony Renis e Testa una bella interpretazione di grande alla chitarra solista troviamo Michelangelo La Bionda.

Chitarra solista Michelangelo La Bionda, però abbiamo potuto ascoltare insieme questa canzone, una grande cantante come Toni Rennis, come cantante e anche composizioni insieme ad Arturo Testa, grande, grande, grande. E dopo la voce di Toni Rennis possiamo ascoltare e mettere in onda la voce di Dean Martin in una interpretazione di una canzone veramente molto interessante di Warner e Brooks, That's Amore, questo è amore. Dean Martin, un grande attore, e anche ha cantato in italiano.

0: Una bella interpretazione questa che è andata in onda con la voce di Dean Martin dalla commedia The Caddy. That's Amore di Warren e Brooks. Ma voglio mettere in onda adesso un duo speciale come Bing Crosby e Louis Armstrong insieme dalla commedia High Society, commedia musicale. Cole Porter ha composto Now US Jazz. E beh, con due del genere più che jazz non si può avere. Bing Crosby e Louis Armstrong.
1: Dear gentle folk of Newport, maybe I should say hats and cats. I want you to lend an ear because, well, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

0: Jazz.
1: E Hollywood comanda sempre e ha comandato anche per questo brano, addirittura Bing Crosby e Louis Armstrong da High Society, Now You Have Jazz. Adesso noi abbiamo avuto il jazz, ma rimaniamo ancora con una bella isola, una isola felice, una isola nel sole, Island in the Sun. La voce è quella di Harry Belafonte, un cantante veramente anche questo molto eclettico, che ha incantato in parecchie versioni, in parecchi ritmi, e la sua voce si è adatta molto ad ogni brano che esegue.

veramente datato questo brano, e posso dirvi che questa incisione si può trovare addirittura nei 78 giri con la voce di Harry Belafonte. Abbiamo usato questo brano per proseguire qui a RNC Radio Nichilino Blu questo nostro programma con le canzoni di tanti anni fa, e canzoni anche, perché no, in lingua italiana. E dopo questo inglese possiamo ascoltare Gioia Mia, una canzone in lingua italiana, il cantante è Tony Cucchiaro.

voce di Tony Cucchiara e questa interpretazione di Gioia Mia. Tony Cucchiara ha voluto interpretare questo brano, purtroppo nella vita non si può fare tutto a telecomando e quando ci sono anche due persone da mettere d'accordo le cose si complicano abbastanza, e noi vogliamo essere sempre tra di voi, e io tra di voi è il brano che vogliamo ascoltare adesso di Bartotti e Aznavour. Charles Aznavour interpreta questa canzone, cantante francese che però ha interpretato anche tante canzoni in lingua italiana.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata.

che siamo stati tra di noi e tra di voi con questa splendida interpretazione, abbiamo potuto ascoltare Charles Aznavour e questo brano Ed io tra di voi, un brano di Bardotti e lo stesso Aznavour. Possiamo passare adesso, cari amiche ascoltatrici e ascoltatori di RNC, al 1984. Si è tenuto anche nel 1984 il Festival Bar. Farina e Casella hanno composto Quanto ti amo, hanno presentato questa canzone, il complesso e Collage.

sembrerebbe quasi una canzone degli anni 60, invece eravamo al Festival Bar del 1984 e abbiamo potuto ascoltare Quanto ti amo dai Collage. Una canzone di Balsamo e Malgioglio la possiamo ascoltare dalla voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Qui alla radio più che canzoni non possiamo darvi, però sono canzoni che ci portano al tempo passato.

ed è stata per noi la voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Io devo dare la rettifica adesso, perché la canzone che abbiamo ascoltato del Collas, Quando ti amo, è Chi mi darà adesso, da Iva Zanicchi, non era del Festival Bar, ma era addirittura una canzone che risaliva al Festival di Sanremo del 1984. Cerchiamo di rettificare anche con Regalami un sorriso.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza e l'italiano, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
3: E spero di aver regalato un sorriso anche con la trasmissione di oggi, e avevo capito quanta differenza ci sia stata tra le canzoni, non solamente italiane e americane, ma tra le canzoni da un decennio e l'altro. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC, Aldo si congeda, un cordiale saluto e a risentirci.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: RNC, notte di classica. Primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. A mare chiaro. Romanza del 1886, con versi di Salvatore Di Giacomo e musica di Francesco Paolo Tosti. Nel 1951, negli Stati Uniti, uscì un film dedicato al Grande Caruso. Nel film, il ruolo del titolo era affidato a Mario Lanza, tenore statunitense di origine italiana, e tra i brani interpretati, A Mare Chiare, che a quanto risulta non entrò nella discografia ufficiale di Enrico Caruso. Nel 1994, alla Royal Albert Hall di Londra, fu reso omaggio a Mario Lanza. Giuseppe Carreras cantò A Mare Chiaro. Nel 2016, 120 anni esatti dalla nascita, a Torino, Juan Diego Flores ha proposto il brano al pubblico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. E le voci parallele per questo primo appuntamento con la romanza da salotto italiana sono le voci di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.

0: di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, e le voci parallele erano quelle di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.
1: RNC presenta

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato la suite numero 2 in fa maggiore. Pianista Giuseppe Andaloro, vincitore del premio Busoni 2005.

RNC Note di classica. Omaggio a Jussi Björling, tenore svedese non abbastanza ricordato. Con Enrico Caruso ha condiviso una morte prematura. Caruso ha 48 anni per complicazioni post interventi chirurgici. Björling per attacco cardiaco sopraggiunto in persona indebolita dalla depressione e dall'alcolismo. Una voce in parallelo con se stessa, in tre diverse interpretazioni dello stesso brano. Turandot, atto terzo, Nessun dorma. Jussi Björling in una registrazione del 1952, del 1958, dal vivo alla Carnegie Hall, e del 1959, pochi mesi prima della morte.

0: Per una voce in parallelo con se stessa abbiamo ascoltato un omaggio a Jussi Björling, tenore svedese.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono dei tenori Franco Corelli e Luciano Pavarotti.

di Giuseppe Verdi, da Aida Atto Primo abbiamo ascoltato Se quel guerriero io fossi, Celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano dei tenori Franco Corelli e Luciano Pavarotti. Notte di classica.

RNC Note di classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al Walzer, Radio Symphony Orchestra Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato nella orchestrazione di Hector Berlioz Invito al Walzer, Radio Symphony Orchestra Berlin sotto la direzione di Ferenc Fricsoy. RNC Note di Classica. Sergei Rachmaninov, da Danze Sinfoniche Opera 45, Andante con moto, Tempo di Valse, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.

Di Sergei Rachmaninoff, da Danze Sinfoniche Opera 45, abbiamo ascoltato Andante con moto, Tempo di Valse, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin. Note di classica. Manuel de Falla, da Noches en los Jardines de España, ascolteremo En los Jardines de la Sierra de Córdoba. London Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Rafael Frühbeck de Burgos.

Ci alziamo in piedi per iniziare la celebrazione eucaristica. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Oggi, 28esima domenica del tempo ordinario, l'invito di Gesù alla festa arriva anche a noi. Rivestiamoci di gratitudine e partecipiamo con amore, perché credere è una festa. In questa celebrazione ricordiamo tutti i vivi e i defunti della nostra comunità. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto Chiesa di Dio numero 622.

presa di Dio, oh, oh, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione ci riconosciamo peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e mettiamo nelle mani di Dio anche il desiderio, l'impegno di perdonarci a vicenda dal profondo del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria.

Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grassi vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succolenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la colpa distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

alla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala di nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, perché là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Molti sono chiamati, ma pochi eletti. Proviamo a capire perché, se il Vangelo ci dà degli indizi per capirlo. Alle volte capita di parlare con qualcuno e accorgersi che qualcuno percepisce la presenza di Dio in un certo modo e qualcuno non la percepisce proprio, oppure proprio lontano, oppure dice di non essere interessato, no, al discorso di Dio. Eppure il Vangelo dice che tutti sono invitati alle nozze. Questa immagine dei servi che vanno ai crocicchi, la traduzione sarebbe più corretta che vanno nelle porte della città, quindi vanno ai confini della città a recuperare tutti, indica proprio il desiderio di Dio di invitare tutti. Si dice che la fede è un dono, e quella è la parte che fa il Signore, quella di farci un dono e di invitarci. La nostra è una risposta ad entrare a quella festa. E quindi c'è questo invito che viene rivolto a tutti, e poi c'è una cura particolare del re che viene fuori, se volete, anche in tutte le letture, soprattutto nella mia lettura, nel Salmo, la cura di un re che ha desiderio davvero di riempire la sala di commensali. Il primo invito è generico: andate e chiamate gli invitati. Il secondo invito è un po' meno generico, perché già dice gli animali sono stati ingrassati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto. Come dire, cerca di convincerli del fatto che c'è una preparazione con le cose migliori, il banchetto di grasse vivande che si citava nella prima lettura. E qua cominciamo a comprendere perché alcuni sono chiamati, ma non tutti sono eletti. Perché, come succede ancora oggi, c'è chi va al proprio campo, chi ha le affari, chi ha le preoccupazioni, chiede alle giovani famiglie come mai non partecipano, non hanno una vita di preghiera. La risposta è: perché non abbiamo tempo, perché ci sono tante cose da fare, non è tanto cambiato in 2000 anni. Ci sembra che l'invito di Dio, stare un po' con Lui, si possa declinare per fare altre cose importanti, per carità, tutte importanti. Però alla fine il re continua a dire: la festa è pronta, non c'è da rimandare. Ci sono delle cose della relazione con Dio che non si possono rimandare. È un appuntamento che non puoi rimandare a domani.
perché la festa è oggi, non è domani. E allora questi invitati declinano l'invito, il re non la prende bene, e come succede spesso nelle parabole di queste domeniche, alla fine succede che qualcuno muore, addirittura che questo re dà fuoco alla città. Il riferimento sembra essere quello della distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. Nel Vangelo di Matteo si dice che l'essersi allontanati da Dio è stato l'inizio della fine della città di Gerusalemme. Si va a prendere altri invitati ai confini della città, si riempie la sala è piena e ci sembra che il problema si sia risolto. Questo desiderio del re di fare festa sembra essere finalmente pronto per essere realizzato, e invece salta fuori quello che ha il vestito sbagliato. Allora, tenete conto che sul vestito sbagliato, sull'abito nuziale, si sono scritti fiumi di pagine e non si è arrivati a una vera e propria interpretazione di che cosa voglia dire l'abito nuziale. Nella Bibbia l'abito è un tema significativo, importante. Basta pensare ad Adamo ed Eva quando commettono il peccato, che si nascondono, si vestono per non farsi vedere da Dio. Si dice che il vestito è un'estensione del nostro corpo, quell'estensione attraverso la quale ci presentiamo agli altri. E allora forse qui si fa riferimento al modo con cui ci si presenta a questa festa di nozze, alla modalità, allo stato interiore, alla più o meno preparazione interiore all'invito del re. Questo chiaramente per noi diventa oggetto di riflessione. Con quale abito mi presento al Signore? L'unico abito bello che dovremmo ricordare quando ci presentiamo di fronte a Dio è quella veste bianca che ci è stata messa addosso quando siamo stati battezzati, che ci ricorda sostanzialmente due cose: che il re non ci chiede di presentarci perfetti, alla mensa arrivano buoni e cattivi, non ci chiede di essere perfetti oggi, non ci chiede di essere perfetti domani, non ci chiede di essere stati perfetti nel nostro passato. Forse l'unica cosa che ci chiede veramente è quella di essere umili, di non vantare dei meriti, che quell'invito lo riceviamo non perché siamo stati bravi, ma perché Lui ci vuole bene. E quindi l'unica veste, l'unica investitura che ha un valore è quella veste bianca. Dall'altra parte possiamo pensare a tutte quelle volte che non entriamo perché troppo occupati a fare altre cose, tutte quelle volte che non accettiamo l'invito di Dio perché siamo un po' arroganti, un po' distanti, un po' distratti, un po' orgogliosi, un po' poco umili. Ecco, sono tutti atteggiamenti interiori che non ci fanno degli eletti, ma ci fanno dei lontani, che ci allontanano da Dio. E può capitare a tutti di trovarsi in una fase della vita dove tutti questi sentimenti sembrano prevalere. Il Vangelo di oggi ci ricorda che c'è un invito quotidiano che il Signore ci rivolge a stare un po' con Lui, che l'unica cosa che possiamo fare è non vantare meriti e quindi portargli davanti la vita bella, perfetta, ma neanche così piangerci addosso dicendo che siamo troppo peccatori, che non siamo degni, che non siamo capaci, perché sono i due estremi, due atteggiamenti che non ci permettono di vivere in pienezza invece l'amore di Dio. Cosa bella della nostra fede davvero è quella di sentirsi sempre accolti, amati, invitati, accettati per quello che siamo. E là dove riconosciamo delle ferite nella nostra vita, abbiamo la consapevolezza, la certezza di sapere che il Signore ci chiama anche per medicare quelle ferite.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,

fratello saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Mario Bianucci nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini. Proseguono l'illustrazione della enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II e partiamo dal numero 22 della prima parte, Maria nel mistero, ovvero di Cristo, e il numero 22 recita, dice Giovanni Paolo II, scrive Giovanni Paolo II: possiamo dire pertanto che in questa pagina del Vangelo di Giovanni troviamo quasi un primo apparire della verità circa la materna sollecitudine di Maria. E questa verità ha trovato espressione anche nel magistero del recente concilio, ed è importante notare come la funzione materna di Maria sia da esso illustrata nel suo rapporto con la mediazione di Cristo. Infatti vi leggiamo: la funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce l'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia, perché uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, come detto nella prima lettera di Timoteo 2,5. Questa funzione sgorga, secondo il beneplacito di Dio, dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia. Proprio in questo senso, l'evento di Cana di Galilea ci offre quasi un preannuncio della mediazione di Maria, tutta rientrata verso il Cristo e protesa alla rivelazione della sua potenza salvifica. Dal testo giovanneo appare che si tratta di una mediazione materna. Come proclama il Concilio, Maria fu per noi madre nell'ordine della grazia. Questa maternità nell'ordine della grazia è emersa dalla stessa sua maternità divina, perché essendo per disposizione della Divina Provvidenza madre, nutrice e redentore, è diventata una compagna generosa in modo del tutto singolare e umile ancella del Signore, che cooperò all'opera del Salvatore con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale delle anime. È questa maternità di

Maria nell'economia, cioè della grazia, e questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Il numero 23 dell'Encica Redemptoris Mater recita: se il passo del Vangelo di Giovanni sull'evento di Cana presenta la maternità premurosa di Maria all'inizio dell'attività messianica di Cristo, un altro passo dello stesso Vangelo conferma questa maternità nell'economia salvifica della grazia nel suo momento culminante, cioè quando si compie il sacrificio della croce di Cristo, il suo mistero pasquale. La descrizione di Giovanni 19:25-27 è concisa: stavano presso la croce Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese con sé. Senza dubbio in questo fatto si ravvisa un'espressione della singolare premura del figlio per la madre che egli lasciava in così grande dolore. Tuttavia sul senso di questa premura il testamento della croce di Cristo dice di più. Gesù mette in rilievo un nuovo legame tra madre e figlio, del quale conferma solennemente tutta la verità e realtà. Si può dire che, se già in precedenza la maternità di Maria nei riguardi degli uomini era stata delineata, ora viene chiaramente precisata e stabilita. Essa emerge dalla definitiva maturazione del mistero pasquale del Redentore. La madre di Cristo, trovandosi nel raggio diretto di questo mistero che comprende l'uomo, ciascuno e tutti, viene data all'uomo, a ciascuno e a tutti come madre. Quest'uomo ai piedi della croce è Giovanni, il discepolo che egli amava. Tuttavia non è lui solo. Seguendo la tradizione, il Concilio non esita a chiamare Maria madre di Cristo e madre degli uomini. Infatti ella è congiunta nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini, anzi è veramente madre delle membra di Cristo perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli nella nuova Chiesa. Dunque, questa nuova maternità di Maria, generata dalla fede, è frutto del nuovo amore che maturò in lei definitivamente ai piedi della croce mediante la sua partecipazione all'amore redentivo del Figlio. Il numero 24 della Encyclica Redemptoris Mater recita, e Giovanni Paolo II scrive: ci troviamo così al centro stesso dell'adempimento della promessa contenuta nel protoevangelo. La stirpe della donna schiaccerà la testa del serpente, detto in Genesi 3:11. Gesù Cristo, infatti, con la sua morte redentrice vince il male del peccato e della morte alle sue radici. È significativo che, rivolgendosi alla madre all'alto della croce, la chiami donna e le dica: donna, ecco il tuo figlio. Con lo stesso termine, del resto, si è rivolto a lei anche a Cana, detto in Giovanni 2:4. Come dubitare che, specialmente ora sul Golgota, questa frase attinga in profondità il mistero di Maria, raggiungendo il singolare posto che ella ha in tutta l'economia della salvezza? Come insegna il Concilio, con Maria, eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa e la promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse a lei la natura umana per liberare con i misteri della sua carne l'uomo dal peccato. Le parole che Gesù pronuncia all'alto della croce significano che la maternità della sua genitrice trova una nuova configurazione nella Chiesa e mediante la Chiesa simboleggiata e rappresentata da Giovanni. In questo modo, colei che come la piena di grazia è introdotta nel mistero di Cristo per essere sua madre, cioè la santa genitrice di Dio, per il tramite della Chiesa permane in quel mistero come la donna indicata dal libro della Genesi 3:15 all'inizio e dall'Apocalisse 12:1 al termine della storia della salvezza. Secondo l'eterno disegno della provvidenza, la maternità divina di Maria deve fondersi sulla Chiesa, come indicano affermazioni della tradizione, per le quali la maternità di Maria verso la Chiesa è il riflesso e il prolungamento della sua maternità verso il Figlio di Dio. Già il momento stesso della nascita della Chiesa e della sua piena manifestazione al mondo, secondo il Concilio, lascia intravedere questa continuità della maternità di Maria. Essendo piaciuto a Dio di non manifestare solennemente il mistero della salvezza umana prima di aver effuso lo Spirito promesso a Cristo, vediamo gli Apostoli prima del giorno della Pentecoste assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui, è detto in Atti 1:14. E anche Maria implorante con le sue preghiere il dono dello Spirito che già l'aveva adombrata nell'Annunciazione. Dunque, nell'economia della grazia, attuata sotto l'azione dello Spirito Santo, c'è una singolare corrispondenza tra il momento dell'incarnazione del Verbo e quello della nascita della Chiesa. La persona che unisce questi due momenti è Maria.
Maria Nazareth e Maria del Cenacolo di Giovanni. In entrambi i casi la sua presenza discreta ma essenziale indica la via della nascita dallo Spirito. Così colei che è presente nel mistero di Cristo come madre diventa, per volontà del Figlio e per opera dello Spirito, presente nel mistero della Chiesa. Anche nella Chiesa continua ad essere una presenza materna, come indicano le parole pronunciate sulla croce: donna, ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. Ecco, con queste parole di Giovanni Paolo II ha termine la prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater, che è intitolata Maria nel mistero, ovvero di Cristo. Ora iniziamo la seconda parte dell'enciclica Redemptoris Mater che concerne i rapporti tra la Vergine e la Chiesa. Il titolo di questa seconda parte dell'enciclica è La Madre di Dio al centro della Chiesa in cammino. E allora cominciamo innanzitutto dal leggere i numeri 60, dal 60 al 65 della Lumen Gentium, vero? E poi, siccome questo testo è necessariamente sintetico a Lodino, vedremo il commento che ne fa poi nella sua enciclica Redemptoris Mater Giovanni Paolo II. Ecco, diciamo subito questo, leggiamo appunto il testo, il numero 60 della Cicla Lumen Gentium, dice la Beata Vergine e la Chiesa, Maria è Cristo unico mediatore. Il numero 60 recita, uno solo è il nostro mediatore secondo le parole dell'Apostolo, poiché non vi è che un solo Dio, uno solo è anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che per tutti ha dato se stesso in riscatto, è detto nella prima lettera a Timoteo 2:5-6. La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini non nasce da una necessità oggettiva, ma da una disposizione puramente gratuita di Dio e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. Pertanto si fonda sulla mediazione di questi, da essa assolutamente dipendente, e attinge tutta la sua efficacia e non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita. Il numero 61 della Lumen Gentium, intitolato Cooperazione alla Redenzione, recita: la Beata Vergine destinata fin dall'eternità all'interno del disegno di creazione del Verbo per essere madre di Dio per disposizione della Divina Provvidenza fu su questa terra l'alma madre del Divino Redentore, gelosamente associata alla sua opera e ad un titolo assolutamente unico ed umile ancella del Signore. Concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, e la cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è divenuta per noi madre nell'ordine della grazia. Il numero 62 della Lumen Gentium parla della funzione salvifica subordinata di Maria. E questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza sosta al momento del consenso fedelmente prestato nell'Annunciazione e mantenuto senza esitazione sotto la croce fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti anche dopo la sua assunzione in cielo non ha interrotto questa funzione salvifica, ma con la sua molteplice intercessione continua ad ottenere i doni che ci assicurano la nostra salvezza eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo, ancora per i grandi, e posto in mezzo a pericoli ed affanni, fino a che non siano condotti nella Patria Beata. Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice e mediatrice. Ciò però va inteso in modo che nulla sia detratto o aggiunto alla dignità e all'efficacia di Cristo unico mediatore. Nessuna creatura infatti può essere mai paragonata col Verbo incarnato e Redentore, ma come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato, tanto dai sacri ministri quanto al popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l'unica mediazione Redentore non esclude, bensì suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata da un'unica fonte. E questa funzione subordinata di Maria, la Chiesa non dubita di riconoscerla apertamente. Essa non cessa di farne l'esperienza e la raccomanda all'amore dei fedeli, perché, sostenuti da questo materno aiuto, siano più intimamente congiunti col Mediatore e il Salvatore.
Vediamo ora il numero 63 della Lumen Gentium, che è intitolato Maria, Vergine e Madre, modello della Chiesa o icona della Chiesa. Il numero 63 recita: la Beata Vergine, per il dono e l'ufficio della Divina Maternità che la nasce il Figlio Redentore, e per le sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente congiunta con la Chiesa. La Madre di Dio è figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio, nell'ordine cioè della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Infatti, nel mistero della Chiesa, la quale è pure giustamente chiamata Madre e Vergine, la Beata Vergine Maria occupa il primo posto, presentandosi in modo eminente e singolare quale Vergine e quale Madre. Ciò perché per la sua fede e obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, come una nuova Eva, credendo non all'antico serpente, ma senza alcuna dotazione, al messaggero di Dio. Diede poi alla luce il Figlio di Dio, che Dio ha posto quale primogenito tra molti fratelli, cioè tra i credenti, alla rigenerazione e formazione dei quali essa coopera con amore di madre. Il numero 64 della Lumen Gentium è intitolato La Chiesa Vergine e Madre. Orbene, la Chiesa, contemplando la santità misteriosa della Vergine, imitandone la carità e adempiendone fedelmente la volontà del Padre, per mezzo della parola di Dio, accolta con la fedeltà, diventa essa pure madre, poiché con la sua predicazione e il battesimo genera una nuova vita e immortale, genera a nuova vita ed immortale i figli, concepita ad opera dello Spirito Santo e nati a Dio. Essa pure è vergine che costituisce integra e pura la fede data allo sposo. Imitando la madre del suo Signore, con la sua virtù dello Spirito Santo, conserva originalmente integra la fede, salda la speranza e sincera la carità. E infine il numero 65 recita: la Chiesa deve imitare la virtù di Maria. Mentre la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine quella perfezione che la rende senza macchie e senza ruga, i fedeli del Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità per la vittoria sul peccato. E per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. La Chiesa, raccogliendosi con pietà nel pensiero di Maria, che contempla la luce del Verbo fatto uomo, con venerazione penetra più profondamente nel supremo mistero dell'incarnazione e si va ogni or più conformando col suo sposo. Maria, infatti, la quale, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, riunisce per così dire e riverbera l'esigenza suprema della fede, quando è fatto oggetto della predicazione e della venerazione, chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. A sua volta la Chiesa, mentre ricerca la gloria di Cristo, diventa più simile al suo grande modello, progredendo continuamente nella fede, speranza e carità e in ogni caso cercando e compiendo la divina volontà. Onde anche nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda a colei che generò il Figlio, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato alla Vergine, per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. La Vergine infatti nella sua vita fu modello di quell'amore materno da cui devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini. Ecco, questo dice la Lumen Gentium nei numeri 60 e 65 sui rapporti tra la Vergine Maria e la Chiesa. Ora, come ho detto, poiché il testo conciliare è necessariamente sintetico, per la sua migliore comprensione e a partire dalla prossima trasmissione leggeremo la riflessione svolta da Giovanni Paolo II nella seconda parte dell'enciclica Redemptoris Mater, intitolata appunto La Madre di Dio al centro della Chiesa in cammino.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, note di classica. Manuel Maria Ponce, sonatina meridional, composizione del 1932, chitarrista Diego Milanese.

Di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato Sonatina Meridional, chitarrista Diego Milanese. RNC, Notte di Classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Fate una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria. Il cosiddetto Papa buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore? C'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
3: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
2: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco allora l'immagine del banchetto messianico, è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta. Non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura anche, c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti, questa non curanza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno, anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate ad invitare altri ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano. Come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, e sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento. La fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso la alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo, della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

0: Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel Palazzo Pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo, è un affresco di Ambrogio Lorenzetti che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna sapienza, c'è Dio come sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come sapienza creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il Creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: La tua firma è più di quanto credi anche a Varese.
1: Filippo Moroni, responsabile di questo progetto Happiness, un progetto che coinvolge la parrocchia del cuore di Varese, la cooperativa Pepita, la cooperativa che oltre alla parte pedagogica si preoccupa della sostenibilità economica di questa iniziativa.
2: Ma allora, Happiness è un progetto che nasce 5 anni fa dal desiderio della chiesa cittadina di Varese di provare a intercettare ragazzi, adolescenti e giovani, ragazzi e ragazze che vivono, frequentano la città per vari motivi, sia perché vanno a scuola, sia perché diventa un po', ovviamente per la provincia, il centro cittadino, un luogo di ritrovo per i ragazzi. Come oratori ci siamo un po' accorti che tanti adolescenti, tanti giovani non riuscivamo ad intercettarli, c'è tutta una fetta di ragazzi che era un po' esclusa dalle attività degli oratori, quindi ci siamo detti proviamo a aprire un oratorio, un progetto che sia appunto a bassa soglia, che abbia delle porte aperte, che cerchi proprio di andare incontro un po' come Papa Francesco diceva, no? Con una chiesa in uscita e quindi aperta all'esterno il più possibile, andare incontro appunto a situazioni di ragazzi, a storie di ragazzi che difficilmente si riesce a intercettare, non solo che difficilmente riesce a intercettare la chiesa di oratori, ma che molto spesso non hanno altre occasioni educative, magari a livello scolastico, perché alcuni hanno anche lasciato la scuola, magari non hanno occasioni a livello familiare, e quindi si cerca di dare un po' uno spazio appunto molto, molto libero dove possano stare, dove possano incontrare adulti di riferimento, e insieme si cerca un po' di sostenerli nel riprendere in mano la propria vita o nel continuare il proprio percorso di crescita.
1: Quindi lo ripetiamo ancora una volta perché è fondamentale, è un'iniziativa totalmente gratuita che va nel segno dell'inclusione, aperta 11 mesi all'anno dal 2021, è un'iniziativa che anche gode del beneficio delle risorse dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, Filippo Moroni.
2: Sì, esatto, in questi anni abbiamo avuto insomma il sostegno dell'8 per 1000. È un contributo che è una buona fetta, diciamo così, del contributo di quello che è il costo, diciamo, totale di un progetto di questo tipo, che essendo totalmente gratuito, quindi ai ragazzi non viene chiesta nessuna quota di iscrizione, di partecipazione, ovviamente richiede, per potersi sostenere, la necessità di andare a trovare delle risorse attraverso bandi, attraverso raccolte fondi, donazioni, attraverso ad esempio appunto anche i fondi dell'8 per 1000, perché i costi insomma di un progetto del genere comunque sono i costi delle figure educative,
1: certo,
2: sono i costi dei materiali, delle attività che si organizzano, della merenda gratuita che tutti i giorni offriamo, e quindi in questi anni sicuramente l'8 per 1000 è stato uno delle
1: uno strumento utile per garantire questa gratuità a tutti i ragazzi.
0: Con la tua firma per l'8

RNC, Notte di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung, ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

buona domenica a tutti e in particolare alle persone che ci seguono da casa. Siamo collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità in Nichelino per la celebrazione della Santa Messa. Iniziamo la celebrazione con il canto Lui verrà e ti salverà.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi sentiremo nel Vangelo Gesù che racconta una parabola, racconta di questo re che invita i suoi amici alle nozze del figlio. E tanti rifiutano questo invito. Vediamo se

tanti rifiutano questo invito, ma tanti lo accettano. Noi siamo qui radunati nella casa del Signore, forse abbiamo risposto a questo invito. Siamo qui per ringraziare il Signore dei doni ricevuti. Siamo qui per dare lode e gloria a Dio. E oggi con noi sono qui anche Mattia, Tiago e Camilla, bambini che riceveranno nei prossimi giorni il battesimo. I loro genitori li hanno portati qui per presentarli alla nostra comunità, perché loro entreranno a far parte, a tutti gli effetti, della nostra comunità, di questa grande famiglia cristiana. Allora noi come comunità abbiamo il dovere di sostenerli con la nostra preghiera, con il nostro aiuto. Abbiamo il dovere di testimoniare la nostra fede a loro, che loro possano trasmetterla ai loro figli. Li accogliamo, assicuriamo la nostra preghiera. Siate vero con la vostra testimonianza di vita, del vostro amore, trasmettete la fede. E oggi con noi sono anche Lorenzo e Cinzia, che anche loro, se vogliamo, no, essere proprio in tema con il Vangelo di oggi, loro festeggiano 25 anni di matrimonio. Anche loro sono qui per ringraziare il Signore per i doni ricevuti, sono qui per chiedere la sua benedizione, la sua protezione e il suo aiuto nelle vicende della vita. E allora, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo davanti al Signore e con cuore sincero chiediamo perdono per le nostre fragilità, per le nostre mancanze. Chiediamo perdono a Dio per tutti i nostri peccati. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Signore, pietà. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Cristo pietà. Signore, che affidi alla tua Chiesa il mistero della riconciliazione, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, oh Signore, perché sorretti dal tuo paterno non ci stanchiamo mai di operare per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito.

isso aí, é. Per tutti i popoli, su questo banchetto di grasse vivande, banchetto di eccellenti, eccellenti, raffinati, egli verrà su questo mondo alla faccia di tutti, la coltre di stessi.

Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia.

mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

fare una messa sotto gli occhi dei miei nemici. Di olio, il mio calice trabocca.

vivere nella povertà, ho messo a vivere nella bontà. Sono allenato a tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlare con parabole ai grandi farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo

cerca di aprire le orecchie ai sordi e di cambiare i cuori induriti. Gesù si trova di fronte a un mito. Di fronte a un rifiuto da parte delle persone che dovrebbero capire meglio i capi religiosi e le persone religiose che si che abbiamo ascoltato la parola di Gesù, che abbiamo ricevuto il suo invito. La parabola dice che c'è un re che organizza una festa e manda i suoi inviti. Ma resistenza e rifiutano. Perché rifiutano? Perché, ce l'ha detto Gesù, hanno altro da fare. I campi, gli affari. Portando questa parabola alla nostra realtà, uno potrebbe dire che tante persone rifiutano questo invito di Gesù, perché magari hanno qualcos'altro di più importante da fare, le pulizie alla domenica, no? La spesa, sistemare il giardino, gli affari. Ma il rifiuto di partecipare a queste nozze da parte degli invitati sembra avere una causa più profonda che dobbiamo cercare di individuare analizzando la nostra esperienza di vita. Perché queste persone pensano che quello che devono fare, che hanno da fare, è più importante di rispondere all'invito? Che rispondere all'invito di Gesù. Perché reagiscono così? Quando una persona cara si sposa, un figlio, un fratello, una sorella, c'è bisogno di tutto. Ci saremo e ci prepariamo in anticipo, con tanta cura. Magari diamo anche una mano, perché se la festa sia bella, quando un amico, quando si sposa, aspettiamo molte differenze. Magari stiamo sempre stato. Invece, si sposa e ci manda la partecipazione alle nozze. Come viviamo questo invito? Come lo guardiamo? No? Magari pensiamo gesto, la ringrazio, però dobbiamo pensare al regalo che dobbiamo fare. E
questo potrebbe essere uno dei motivi del perché gli invitati rifiutano. Se il Re, che è Dio Padre, se suo figlio Gesù non hanno con noi una relazione vera, profonda, che cresce ogni giorno, se non c'è un'intimità tra noi e Dio, un'amicizia, è chiaro che il loro invito sarà sempre avvertito come una bella seccatura e tante altre cose verranno sempre prima. Ecco l'immagine di quello che viviamo oggi o di quello che tante persone vivono oggi. Oggi poteva essere piena la Chiesa. Questa Chiesa è stata costruita perché c'erano tantissime persone, non c'era più spazio, no? Per contenerle tutte. Ma siamo coloro che abbiamo risposto a questo invito. Ed è chiaro che se io non sono dentro a una relazione di amicizia profonda con Gesù, a chi me lo fa fare venire alla messa oppure pregare? È naturale che sia così. Qualcos'altro verrà sempre prima. E poi uno alle nozze ci va, risponde a questo invito. Uno alla messa ci va. Ma potrebbe accadere quello che Gesù descrive nell'ultima parte della parabola, che è impressionante. Abbiamo sentito che il Re, visto il rifiuto, manda i suoi servi a invitare proprio tutti, buoni e cattivi. Tutti invitati, tutti dentro. Poi il Re passa a salutarli, dice la parabola, e vede uno senza abito nuziale. Questo tale viene preso e buttato fuori. E noi possiamo pensare, ma ci lamentiamo tanto che le chiese sono vuote e poi ci permettiamo a dire che quella cosa non va bene così. Questo Re è un po' esagerato, eh? Non c'è tanta, non è molto attento a questo dettaglio, non c'è coerenza nel suo discorso, può pensare qualcuno. Prima il Re protesta per il no degli invitati e adesso caccia uno che non ha l'abito da cerimonia. Ma cerchiamo di capire cos'è questo abito nuziale. È il simbolo del nostro battesimo ricevuto e ci rende presentato i bambini che entreranno a fare parte di questa grande famiglia cristiana. Diventeremo tutti sorelle. Questo abito abito nuziale. Questo abito null'altro è che Gesù. Gesù è il nostro abito nuziale. Perché? Perché rischiare di essere buttati? Senza questo abito nuziale non è possibile nessuna partecipazione seria all'Eucaristia. È possibile una partecipazione seria. E uno è in sede. Ora ci siamo, anzi, oggi grazie a Dio. Accompagnata da coerenza
preghiamo anche per tutti i battezzati, crismati, Signore.

giuste per la loro vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come a una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario, annuncino a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscano a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i bambini che accogliamo stamattina nella nostra comunità, dona, Signore, alle nostre famiglie, alle loro famiglie, di camminare nel Tuo amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, Ti preghiamo per Lorenzo e Cinzia, che festeggiano il 25° anniversario di matrimonio. Accompagnali sempre col Tuo amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Ti affidiamo, Signore, la nostra famiglia, perché nonostante le difficoltà, con il Tuo aiuto possa vivere una splendida unione che duri ancora negli anni. Per questo noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Ti ringraziamo, Signore, per i momenti di difficoltà, di speranza e di affetto. Ti ringraziamo per la Tua presenza in questi anni difficili e per questo noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
4: Signore, Ti chiediamo di benedire Cinzia e Lorenzo, i loro 25 anni di amore, gioia e preghiera. Aiutaci a non dimenticare le prove che ci hanno unito, custodisci il loro amore e falli scalare ogni ostacolo. Per questo noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, Ti preghiamo per Rachele, Margherita, Jason, Massimo, Hazel, che col battesimo sono diventati figli di Dio, possano con la grazia dello Spirito Santo superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, Ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Leotta Vigliarolo Vincenzo, Giordano Elso, Galetto Domenica, vedova Castellano, Soleti Donatella, Emanuello Concetta in Martinez. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare oggi preghiamo, a 30 giorni della loro mancanza, per Matrigiano Angela. Preghiamo nell'anniversario per Di Simone Giuseppe, Carpenco Tatiana, Raspa Francesco e Anna. Preghiamo per Anetta Egidio. Preghiamo per i defunti Lobaido Giuseppa, Caboni Franco, Brossa Irma e Cantin Alfredo. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli la nostra preghiera e donaci l'abito della festa, perché godiamo dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Ed ora vi invito a sedere e chiedo a Lorenzo e Cinzia di rimanere in piedi, perché in questo momento rinnoveranno le loro promesse fatte nel giorno del loro matrimonio.

Caro Lorenzo, cara Cinzia, ricorrendo il 25° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Ed ora, in un momento di silenzio, innalzate a Dio e presentate a Dio la vostra preghiera del cuore.

0: benedetto sei tu, o Padre. Per tua benevolenza ho preso Cinzia come mia moglie.
1: Benedetto sei tu, o Padre. Per tua benevolenza ho preso Lorenzo come mio marito.
0: Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
2: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni, per Cristo nostro Signore.

Signore, benedici questi anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore, Creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Lorenzo e Cinzia nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale. Accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ed ora facciamo un grande applauso.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo e tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il tuo e il Santo, il Signore nostro Cristo, segnandosi con la vita, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia di aver pace insieme con la Beata per San Giuseppe ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua.

0: Ed ora tutti insieme ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che e diciamo con fede. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore. Ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso. Da lunedì a sabato iniziano i percorsi di catechismo di quarta e quinta elementare e i gruppi delle medie. Martedì 13 ottobre alle ore 20:20 affari economici. Mercoledì 14 ottobre 21 e sabato 17 alle 15 nel salone della Madonna della Chiesa, incontro con i genitori dei bambini di terza elementare. Giovedì 15 ottobre dalle 19:30 alle 22:30 la Madonna della Chiesa. Giovedì 15 ottobre alle 20:45 inizio il corso prematrimoniale. Venerdì 16 ottobre alle ore 21 incontro pace e lavoro alla fiducia. Domenica 18 ottobre ci sarà la benedizione degli zainetti in tutte le parrocchie nelle messe delle ore 10 e delle ore 11:15. Domenica 18 ottobre sarà la festa parrocchiale di Sant'Edoardo Re. Chi desidera partecipare al pranzo può iscriversi in ufficio parrocchiale alla Sant'Edoardo oppure mandare una mail all'indirizzo iscrizioni@parrocchienichelino.it. L'associazione Noi Fiducia ripropone l'iniziativa Una zucca per il lavoro. All'uscita della chiesa troverete i volontari dell'associazione che propongono zucche coltivate a Nichelino. Il ricavato servirà per attivare una o più borse di lavoro a favore di persone in difficoltà nel nostro territorio. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su tutti noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su Mattia, Tiago e Camilla, e invochiamo la benedizione di Dio su Lorenzo e Cinzia. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andiamo in pace. Buona domenica.

Augurando ancora a tutti una buona domenica, in particolare agli anziani, agli ammalati, alle persone sole, ridiamo la linea allo studio.

0: Per omaggio a Ennio Morricone e il cinema. Abbiamo ascoltato Dulce Ponches, diretta da Ennio Morricone in C'era una volta all'West e Giù la testa. Abbiamo poi ascoltato nuovamente Dulce Ponches in una versione con testo cantato di C'era una volta all'West con il titolo di Your Love.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio logicamente, ma anche con un cordiale, cordialissimo saluto che vogliamo aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto. Non solamente benvenuto, ma anche buon ascolto di questo programma in compagnia di Aldo. Un benvenuto veramente di cuore che vi giunga qui dalla nostra stazione di NC Radio di Canino Blu e da questo nostro studio particolarmente attrezzato per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Benvenuti anche oggi e incominciamo con un brano speciale. Ted Head e la sua musica in un brano molto noto e conosciuto di strepitoso successo come Fever. E così con questo brano musicale apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Ted e la sua orchestra, veramente in una forma molto originale, quella che abbiamo voluto ascoltare adesso. Un brano verso la fine è stato veramente molto travolgente. Noi vogliamo proseguire qui a RNC Radio Nicchiarino in Blu, dopo aver ascoltato questo famosissimo brano Fever con Ted Head e la sua musica, con una canzone italiana. Molte volte noi preferiamo le canzoni in lingua italiana, anche se qualche volta dobbiamo anche noi ricordare, perché la programmazione quotidiana a RLC Radio Nicchiarino in Blu e ci porta anche di mettere qualche brano, perché no, anche in lingua inglese. Ascoltiamo di Tony Lennis e Testa una bella interpretazione di grande alla chitarra solista troviamo Michelangelo La Bionda.

Chitarra solista Michelangelo La Bionda, però abbiamo potuto ascoltare insieme questa canzone, una grande cantante come Toni Rennis, come cantante e anche composizione insieme ad Arturo Testa, grande, grande, grande. E dopo la voce di Toni Rennis possiamo ascoltare e mettere in onda la voce di Dean Martin in una interpretazione di una canzone veramente molto interessante di Warner e Brooks, That's Amore, questo è amore. Dean Martin, un grande attore, e anche ha cantato in italiano.

0: That's jazz.
1: E Hollywood comanda sempre e ha comandato anche per questo brano, addirittura Bing Crosby e Louis Armstrong da High Society, Now You Have Jazz. Adesso noi abbiamo avuto il jazz, ma rimaniamo ancora con una bella isola, una isola felice, una isola nel sole, Island in the Sun. La voce è quella di Harry Belafonte, un cantante veramente anche questo molto eclettico, che ha incantato in parecchie versioni, in parecchi ritmi, e la sua voce si è adatta moltissimo ad ogni brano che esegue.

veramente datato questo brano, e posso dirvi che questa incisione si può trovare addirittura nei 78 giri con la voce di Harry Belafonte. Abbiamo usato questo brano per proseguire qui a RNC Radio Nichilino Blu questo nostro programma con le canzoni di tanti anni fa, e canzoni anche, perché no, in lingua italiana. E dopo questo inglese possiamo ascoltare Gioia Mia, una canzone in lingua italiana. Il cantante è Tony Cucchiaro.

voce di Tony Cucchiara e questa interpretazione di Gioia Mia. Tony Cucchiara ha voluto interpretare questo brano, purtroppo nella vita non si può fare tutto a telecomando e quando ci sono anche due persone da mettere d'accordo le cose si complicano abbastanza, e noi vogliamo essere sempre tra di voi e io tra di voi, e il brano che vogliamo ascoltare adesso di Bardotti e Aznavour, Charles Aznavour interpreta questa canzone, cantante francese che però ha interpretato anche tante canzoni in lingua italiana.

sembrerebbe quasi una canzone degli anni 60, invece eravamo al Festival Bar del 1984 e abbiamo potuto ascoltare Quanto ti amo dai Collage. Una canzone di Balsamo e Malgioglio la possiamo ascoltare dalla voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Qui alla radio più che canzoni non possiamo darvi, però sono canzoni che ci portano al tempo passato.

ed è stata per noi la voce di Iva Zanicchi. Chi mi darà? Io devo dare la rettifica adesso, perché la canzone che abbiamo ascoltato del Collas, Quando ti amo, è Chi mi darà adesso, da Iva Zanicchi, non era del Festival Bar, ma era addirittura una canzone che risaliva al Festival di Sanremo del 1984. Cerchiamo di rettificare anche con Regalami un sorriso.

0: capitar a te.
1: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio ogni finestra è una canzone.
3: E spero di aver regalato un sorriso anche con la trasmissione di oggi, e avevo capito quanta differenza ci sia stata tra le canzoni, non solamente italiane e americane, ma tra le canzoni da un decennio e l'altro. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC. Aldo si congeda, un cordiale saluto e a risentirci.
4: RNC presenta
5: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
6: Fate una carezza ai vostri bambini, ricordate? Il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica, 11 ottobre, si celebra la memoria. Il cosiddetto Papa Buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore? C'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
7: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
6: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco allora l'immagine del banchetto messianico, è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo, perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità, che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, animali ingrassati, sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura anche C'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti. Questa non curanza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una non curanza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una non curanza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno, anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate ad invitare altri ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori, i pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano. Come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore e come Salvatore, sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento. La fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è un'esperienza di alleanza, un'esperienza intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso la alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto. ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale, e che ogni giorno, attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare, e di come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo, del volto di Gesù.

0: Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del Libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel Palazzo Pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo. È un affresco di Ambrogio Lorenzetti che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna sapienza, c'è Dio come sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come sapienza creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il Creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia, perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: RNC presenta
1: Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con le novità in ambito discografico. Lo facciamo da tanti anni ormai, ogni settimana. La formula è semplice, ma insomma l'idea di proporvi il meglio delle nuove uscite non passa mai di moda. Perlomeno spero che sia una piccola guida, così una piccola news che vi diamo settimanalmente. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Lorenzo Sada, che ringrazio e saluto, si occuperà della parte tecnica, e abbiamo 8 tracce da farvi ascoltare quest'oggi, che partono come sempre con l'anteprima di quello che sarà il nostro disco in blu della settimana, affidato al ritorno di Marco Mengoni, nuovo singolo già in sottofondo. Questa è Giornate Perse.
3: Non ti rivedrò,

Primo singolo del nuovo progetto discografico di Marco Mengoni, brano che arriva dopo una lunga attesa, perlomeno i fan avevano voglia di qualcosa di nuovo e lui non ha tradito. È arrivato fresco fresco, Giornate Perse, Marco Mengoni, nostro disco in blu della settimana. Come al solito c'è molta musica variegata e come al solito riusciamo a proporvi un bel ping pong tra musica di casa nostra e musica internazionale. Sentite qui, questa è una novità, lui è un ragazzo molto giovane, si rifà dell'atmosfera che però credo riconoscerete e penso apprezzerete. Si chiama Dermot Harry, cantautore, polistrumentista, arriva da Wiltshire. Questa è Wish I Was Ennio Morricone.

un po' dilaniana ed è assolutamente pregevole la cosa per Dermot Harry, che ha esordito inizio di quest'anno con un EP, quindi il suo esordio è fresco fresco. Questo EP si chiamava Aiming Torches, però ha fatto tanta live, e chi fa molto live insomma merita fiducia. Questa è la sua I Wish I Was Ennio Morricone, seconda canzone per questa puntata di Playlist in Blu. La terza vede il ritorno anche di Margherita Vicario. La sua nuova canzone si intitola Ho chiesto aiuto. Ho chiesto

0: esiste.
1: Ho chiesto aiuto, la canzone di Margherita Vicario, la terza proposta per le novità in ambito discografico di questa settimana di Playlist in Blu. La quarta, e restiamo in ambito di musica italiana, vede il ritorno quasi a sorpresa di Jovanotti con Samurai J, appena pubblicato questo nuovo singolo. Insieme, dopo Buon Vento, arriva Le Foglie di Te.

0: fantastica.
1: Finisce così Le foglie di tè, Jovanotti, Samurai J insieme per la quarta novità di questa settimana qui in Playlist Blu. Andiamo veloce perché abbiamo tanta musica da farvi ascoltare. Che musica? Foreign Tongues è l'ultimo album dei Rolling Stones, arriva un nuovo singolo già in sottofondo. Questo è Mr. Charm.

vecchietti, ma ci fanno ancora ballare alla grande. Mr. Charm, la nuova dei Rolling Stones, il loro album Foreign Tongues è già uscito e sta andando molto bene, e infatti abbiamo già ascoltato diversi estratti da questo lavoro. Quinta proposta di quest'oggi, la sesta, e torniamo a parlare italiano con una ragazza che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare. Sto parlando di Levante, appena uscito il suo nuovo album chiamato Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Si tratta di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie ben 15 tracce che sono un po' certi capitoli della sua vita e non solo. La nuova canzone l'abbiamo già in sottofondo, Levante, questa è Ruggine.

Ruggine è il nuovo singolo fresco fresco da Dell'amore, il fallimento ed altri passi di danza. Queste 15 tracce di cui parlavamo prima, all'interno c'è amore, ci sono contraddizioni, ci sono fallimenti e anche successi. Insomma, il nuovo lavoro di questa ragazza che ci ha regalato tante belle canzoni nella sua vita e continua, e speriamo continuerà a farlo. Mancano due brani ancora nello spazio di quest'oggi. Vi presentiamo un ragazzo giovane, lui è un inglese ma con origini francesi, si chiama Oliver John, cantautore ma è anche un chitarrista. Lui trasforma le sue esperienze reali e personali in musica e quindi parla anche oltre i confini, una cifra artistica che unisce quindi autenticità emotiva e una forte dimensione performativa. Sì, vabbè, tanti paroloni, ma ascoltiamo la sua nuova canzone. Questa è Memories of You.

Memories of You per Oliver John ci porta alle fasi conclusive di questa puntata di Playlist in Blu. C'è ancora una canzone sulla quale però focalizzarci prima dei saluti, ed è Ornella Vanoni, che pubblicherà il prossimo 13 novembre Vivere, il mio concerto più bello, e ovviamente è un album postumo. E tra le varie c'è anche questa canzone con Francesco Gabbani, Viva la Vita, nell'interpretazione appunto doppia con Fiorella, che ha anche una storia singolare, perché Viva la Vita è stata presentata da Francesco Gabbani al Festival di Sanremo proprio con il benestare, con la volontà di Ornella per questo pezzo, e quindi questo duetto conclude il tutto molto molto alla grande. Quindi la ascoltiamo, grazie a Lorenzo Sada che si è occupato della parte tecnica. Noi torniamo tra 7 giorni con Playlist in Blu. Da Gary è tutto. Mano.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne, nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancora prima dell'assaggio.
3: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: La voce avvolgente di Nicola Tufaro, ricercatore di Nova Siri Genetics a Policoro, ci accompagna alla scoperta di una curiosità. Perché le fragole portano spesso nomi di donna? E in questo viaggio parleremo proprio di lei, la regina della primavera, rossa e carnosa, profumata e, a tratti, croccante. Per raccontarne la storia e le sue caratteristiche siamo proprio in Basilicata, una terra che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento IGP per la fragola della Basilicata, consacrando un'eccellenza agricola sempre più apprezzata in Italia e all'estero. E perché la fragola abbia trovato in questa regione del sud la sua culla ideale, soprattutto tra Scanzano Ionico e Policoro, ce lo racconta Antonio Rubolino, coordinatore di Apofruit Italia, una delle più importanti cooperative ortofrutticole del paese. Nata in Romagna e oggi presente in diverse regioni italiane, Apofruit ha fatto del Metapontino uno dei suoi poli strategici, con uno stabilimento che lavora tutto l'anno e che rappresenta un punto di riferimento per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione della frutta e dell'ortofrutta del territorio. Qui, affacciati sul Mar Ionio, scopriremo perché la fragola è diventata uno dei simboli agricoli più rappresentativi della Basilicata.
6: La fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata insomma ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70. Oggi possiamo dire con orgoglio, con il riconoscimento insomma che abbiamo avuto dell'IGP, insomma, quindi un valore aggiunto importante, teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata insomma è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro, è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Canton, ma da 5-6 anni a questa parte è stata

0: stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rosetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, è l'Ellison.
1: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Appofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
2: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato ghiotto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché diciamo noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la Brezza Marina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di Candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rosetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
3: Agrinet Fortec.
1: Candonga, Inspire, Rosetta ed Ellison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
0: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi. Se non metti a dimora delle piantine rustiche, si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produttività, di non produzione dell'impianto.
1: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Appofruit, Giuseppe Stasi.
4: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso, appunto, non utilizzando i fitofarmaci, però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
3: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
1: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
2: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. Bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali, insomma, su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi, come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma, sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro, effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
1: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del Nord Italia.
0: Far parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse, che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione, per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate, alla fine dell'anno percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit. Diversamente non puoi accedere.
3: Agrinet for Tech.
1: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
5: L'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevole il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole, e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la coltura, perché non usiamo insetticidi, ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto. prodotti di fragole. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccata da funghi, non è una varietà buona per noi, quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi, e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale che ti dà il risultato finale. Se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente una varietà da portare avanti.
1: Nel Metapontino la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni proprio in Basilicata un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
6: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
1: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
6: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente, cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quelli, la botrytis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio allo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
3: Agrinet Fortec. Storie di sostenibilità.
1: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave, però, non è solo la quantità. Il Metapontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
7: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertirrigazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
1: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
2: I romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo.
8: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida. Permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
10: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: escuchando RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio
0: RNC in blu.

0: RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.
1: Di nuovo in compagnia degli ascoltatori che amano la poesia. L'argomento di questa lezione, o sarebbe meglio dire chiacchierata, del professor Ferro è la verità nella poesia.
2: Sì, certo, gli ascoltatori si saranno un po' spaventati nelle chiacchierate precedenti. Abbiamo puntato forse troppo in alto e qualcuno, quasi stordito o disorientato, avrà chiuso la radio oppure sarà passato ad ascoltare programmi più interessanti e più vivaci. Vi assicuro però che il mio intento era di dire cose estremamente semplici. Semplici perché importanti, solo le cose veramente importanti sono anche semplici. Ebbene, nei due incontri precedenti, se ricordate, abbiamo parlato di una questione fondamentale che abbiamo attinto da Heidegger. Ci siamo chiesti perché i poeti nel tempo della povertà spirituale. E nel secondo incontro abbiamo invece visto quella che è la prerogativa fondamentale della poesia lirica, la sua estrema libertà, il fatto di potersi muovere liberamente in tutti gli aspetti del reale. La coscienza lirica è il luogo massimo della libertà. Oggi affrontiamo, o meglio, incominciamo ad affrontare un'altra questione su cui vi intratterremo anche negli incontri a venire. Questo tema potrebbe avere per titolo Amico del fuoco. Sì, il poeta è in un certo senso amico del fuoco. Prenderò ad esempio una lirica famosa di Montale, quella lirica che fa un po' da manifesto poetico della sua prima raccolta, Ossi di seppia, che come sapete fu pubblicata qui a Torino nel 1925. L'ho intitolata Amico del fuoco, questa sorta di lezione in cui voglio parlare del rapporto tra verità e poesia, perché mi sono ispirato ad un romanzo famoso di Marguerite Yourcenar, L'opera al nero. In quell'opera, in quel romanzo, la grande scrittrice franco-belga, di cui si celebra quest'anno il centenario della nascita, ci faceva vedere un personaggio simpatico, un eretico, come sono tutti un po' eretici i suoi protagonisti. Ebbene, questo personaggio era un alchimista, un mago e un medico, che fu perseguitato al tempo delle guerre di religione, e cioè nel XVI secolo. In quest'opera, in questo romanzo, la Yourcenar ci mostra come il chimico, l'alchimista, riflettendo sul suo modo di vivere e di operare, e soprattutto nella logica stessa della sua ricerca, aveva in un certo senso intuito una grande verità. Egli azzardava inoltrarsi all'interno dei corpi. Guardare all'interno dei corpi era considerata una vera e propria eresia, può sembrare strano. Noi oggi abbiamo altri limiti, come dire, altri tabù per quanto riguarda la ricerca scientifica. Pensiamo al problema delle cellule staminali. Allora questo limite, questa frontiera era, diremmo così, molto più arretrata rispetto adesso, rispetto ad ora, e riguardava proprio la possibilità di guardare all'interno dei corpi per vederne l'intima struttura. La materia in sé è qualcosa di estremamente profondo, estremamente misterioso, estremamente problematico. Siccome da oggi dobbiamo indagare su una questione importantissima, e cioè sul rapporto che c'è tra poesia e verità. Non sarà questa la prima lezione, ben altre seguiranno su questo argomento. Ebbene, adesso cominciamo ad occuparci di una verità che in apparenza può sembrare relativamente semplice. la verità che sta all'interno dei corpi. Questa verità che sta all'interno dei corpi non è prerogativa della poesia di per sé, lo sappiamo benissimo, è prerogativa della scienza, della chimica, della fisica e di altre materie scientifiche. Però la poesia può essere in un certo senso paragonata a queste materie e il poeta è a modo suo come un chimico, per l'appunto amico del fuoco. E qual è il fuoco del poeta se non la sua ispirazione? Al fuoco della sua ispirazione egli mi dà un insieme di elementi che non appartengono, diremmo così, alla superficie delle cose, ma sta sotto la superficie. Noi vediamo le cose della nostra vita quotidiana, le crediamo stabili, le crediamo fondate, siamo convinti che siano delle cose certe, eppure attraverso il fuoco della nostra ispirazione poetica queste cose che sembrano certe perdono i loro legami più solidi e si intravede qualcosa al di sotto di questa struttura apparentemente fondata. Vediamo qualcosa d'altro che l'occhio profondo del poeta riesce a intravedere, a indagare, a scoprire. Non è molto diverso il mestiere del chimico. Anche per il chimico vi sono dinanzi a lui gli elementi della nostra vita quotidiana, e cioè i vari composti in sostanza, i liquidi, i solidi, i gas. E questi composti sembrano qualcosa di definitivo, di assoluto, però attraverso il fuoco, nel senso letterale del termine, questi elementi materiali, questi composti meglio, finiscono per allentare i loro intrinseci legami e così il chimico, lo scienziato, può trovare il modo di realizzare altri composti. Questo rapporto tra letteratura e chimica, tra poesia e chimica, ci porterebbe lontano. A noi qui interessa indagare su una questione più semplice, e cioè il valore della poesia in rapporto alla verità. Dove sta la verità? Questa è una domanda che può sembrare retorica, in realtà è di una importanza eccezionale. Da quando nel Novecento si è capito che la filosofia non è in grado di offrirci l'autentica verità dell'essere, perché questa verità dell'essere si è come eclissata, si è come nascosta, è come dire, è regredita forse, oppure si è allontanata, non si sa come. Ogni indagine solo razionale appare insufficiente. E se noi riteniamo che la filosofia debba indagare razionalmente il reale, come mi pare ovvio, allora il mistero della vita non è più prerogativa della filosofia, ma diventa prerogativa di un'indagine più sottile, più profonda, e cioè la poesia. Attraverso il fuoco dell'ispirazione poetica noi possiamo vedere una verità che sta solo nel profondo, che sta solo oltre, che non è immediatamente percepibile dai sensi né aggredibile dalla ragione. Per offrirvene un'idea, proviamo a leggere una lirica celebre di Montale, appunto, come dicevo prima, I limoni. Questa poesia ha una sua enorme suggestione. È stata interpretata in modo eccellente da validi studiosi, ma credo che valga la pena approfondirne un po' il senso per arrivare ad una verità che ci convinca davvero. Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante, dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere, mezzo seccate, agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzare degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro. Più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove. E i sensi di quest'odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolta il tedio dell'inverno sulle case. La luce si fa avara, amara l'anima, quando un giorno da un mal chiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.

Come interpretare una così suggestiva poesia lirica? Ci sono molti strumenti per farlo. Io credo che dobbiamo tenere conto, ad esempio, di quanto lo stesso Montale ci dice in una celebre inchiesta immaginaria. In questa inchiesta egli ci offre uno spunto interessante, una chiave di lettura che dovrebbe essere utilizzata anche da noi, e cioè quella concezione del mondo che è propria della filosofia di Schopenhauer. Sapete che per Schopenhauer ci sono due aspetti del reale. Uno è da intendersi come rappresentazione, e cioè come un insieme di apparenze. L'altro sarebbe la realtà vera, che per Schopenhauer appunto altro non è che volontà, cioè come dire una forza vitale che è l'essenza vera del reale. Questa distinzione tra apparenza e realtà vera può essere utile anche per capire Montale. Infatti non si capisce veramente che cosa voglia dire Montale quando a più riprese ci invita a discendere da quello che si ritiene un mondo perfetto, alto, nobile, fondato, a quello che invece risulta essere una realtà precaria, incerta, sconnessa. Quale vantaggio ci può essere a discendere da qualcosa di più solido, formato, sostanzioso, vero, a qualcosa di più incerto e precario? E perché la verità della poesia dovrebbe trovarsi più vicina alla dimensione precaria del reale e non alla sua espressione più alta? Non si risolve il problema facendo delle riflessioni stranamente dialettiche, per cui è proprio in basso che si trova il senso della vita e non in alto. Riflessioni che potrebbero avere una qualche ascendenza persino cristiana o comunque romantica. E nelle cose piccole che c'è il senso della vita. Sì, questo è uno dei grandi temi della poesia del Novecento. La poesia moderna più vicina a noi ci ha insegnato che la verità sta in basso, non in alto, nelle piccole cose, come ci insegnava il Pascoli, e non nelle cose nobili, importanti, ufficiali. Ma è proprio così? E per quale motivo dovrebbe essere così? Per capire il senso di questa affermazione montaliana, secondo me bisogna partire dall'idea, attinta da Schopenhauer, secondo cui la realtà come noi la vediamo non è la realtà vera, ma è soltanto apparenza. E ora, se questa apparenza che ci sta dinanzi agli occhi, noi la vediamo, per così dire, scandita in due parti, una superiore, dove l'apparenza stessa è più spessa, e una inferiore, dove questa apparenza si attenua, va disgregandosi, è chiaro che la parte superiore di questa apparenza, quella che sembra più spessa, non ci permette di vedere oltre, cioè di vedere la realtà vera. Invece la parte inferiore di questa apparenza, quella più precaria, quella più sconnessa, lascia liberi certi legami, per usare ancora una volta la metafora tratta dalla chimica, lascia intravedere così certi fori, pertugi, qualche elemento, insomma, attraverso il quale noi possiamo guardare oltre, una specie di varco, come lui dice anche in altre poesie. No, la verità sta oltre l'apparenza, e più questa apparenza è fragile, è trasparente, è sconnessa, e più ci permette di vedere la realtà. Ecco che dunque acquista senso questo invito reiterato del poeta a discendere, a scendere in basso, perché sarebbe assurdo che la realtà più precaria fosse la migliore. Non avrebbe senso proprio. No, è l'apparenza più precaria che ci permette di guardare oltre verso la realtà. Io credo che questo sia comprensibile a tutti, ed è questo che deve essere compreso fino in fondo. È solo lì che quegli elementi del sistema della vita, gli elementi della realtà autentica, ci possono apparire in qualche modo alla nostra intuizione poetica. Ed è proprio lì che il chimico,
come il poeta operano per unire, per stabilire nuovi legami, per dar vita a nuove sostanze. Non sempre questa operazione riesce, certo, ma bisogna impegnarsi a seguire il poeta in questa ricerca. Solo nelle cose umili, precarie, solo quando la vita ci appare difficile, solo quando le cose non ci sembrano più solide, noi possiamo guardare oltre le apparenze di questo mondo e intuire la vera realtà delle cose.

Per tre volte dunque Montale ci invita a discendere. Dalle regioni alte del reale, abbiamo visto che in verità si tratta dell'apparenza più spessa, verso le regioni melmose, magmatiche, di una realtà informe, per così dire di frontiera, a partire dalla quale noi possiamo vedere qual è l'autentica verità che sta oltre. La verità sta oltre dunque e sta in basso. Sta in qualcosa che non è facilmente attingibile. Sta in un mondo che non ci appartiene e sulla cui verità molti dubbi possiamo esprimere. Il poeta non ha nessuna verità certa. Non ha la verità certa né della trascendenza, né di questo stesso mondo, né del nostro destino ultraterreno, né della dimensione religiosa. Il poeta però non smette mai di cercare. Montale ha espresso in altre poesie questo suo intento, questo suo proposito di cercare la verità a tutti i costi. Sapete, la verità si può cercare in molti ambiti e anche per quanto riguarda la poesia, lo vedremo le prossime volte, altri poeti l'hanno cercata in questo o in quell'aspetto della vita, della realtà. Montale, diversamente da Leopardi, diversamente da Pascoli, diversamente da altri poeti, ha indagato la realtà in una dimensione che forse ci sembra strana, quasi inarrivabile, quasi misteriosa e sostanzialmente imprendibile. E comunque questa verità gli appare soltanto per un attimo. L'oro della verità gli appare nella sua abbacinante luminosità soltanto per un momento. E poi, come dice lui, l'illusione manca. E cioè, in sostanza, questa sorta di epifania, di rivelazione viene meno. E noi rimaniamo lì, folgorati, per poi ritornare alla nostra vita quotidiana. L'ultima strofa della poesia, infatti, ce lo fa apparire, questo motivo della verità, in termini estremamente profondi e soprattutto nel loro carattere più proprio, come un privilegio raro, cioè come qualcosa che ci viene incontro e, per così dire, ci parla e ci si rivela in tutta la sua pregnanza. Infatti dice, ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolla il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, eccetera. Sì, certo, la verità arriva un po' all'improvviso. Arriva in sostanza quando sei rimasto deluso e credi di non poterla trovare più. Questa verità che ha qualcosa di ineffabile, qualcosa di metafisico, se volete, qualcosa di non traducibile in parole, ha un'importanza fondamentale per la poesia del Novecento. Quel Montale che non era riuscito a cogliere la verità religiosa nella sua dimensione storica più propria, e cioè nella sua dimensione più propriamente cristiana. Tutti ricordano quella breve lirica che si intitola Come Zaccheo. Ebbene, come Zaccheo anche Montale dichiara di aver tentato di vedere Gesù nascosto dietro la folla. Ebbene, pur essendosi alzato sulle punte dei piedi per intravedere Cristo, Montale, e egli stesso che ce lo dichiara, non è riuscito a vederlo.

Abbiamo compreso dunque dove sta la verità per Montale, ma non siamo riusciti a comprendere fino in fondo in che cosa essa consista. Non solo leggendo Montale, ma anche frequentando altri poeti, abbiamo l'impressione netta che la verità abbia a che fare un po' con il nulla. E non perché la verità di questi poeti abbia una matrice nichilistica, sia il nulla, ma perché bisogna attraversare il nulla per arrivare a cogliere autenticamente la verità. Può apparirci una verità astratta, una verità vuota, una verità insondabile, indefinibile, qualcosa di incerto, qualcosa di abbacinante in cui in un certo senso non riusciamo a vedere niente, dove la luce assomiglia al suo contrario, cioè le tenebre. Sarà mai possibile, attraverso qualche indagine critica accurata, attraverso qualche approccio più propriamente poetico, attraverso qualche intuizione più profonda, cogliere qualche linea, qualche immagine più chiara, qualche elemento più preciso, qualche contenuto più concreto? Sarà mai possibile vedere la verità all'interno di questo spazio poetico che assomiglia per molti versi al nulla? La scoperta dell'essere coincide drammaticamente nella poesia moderna con la scoperta del nulla. Le due cose, l'essere e il nulla, sembrano quasi essere la stessa cosa. E questo certo ha poco a che fare con l'opera famosa di Sartre, L'être et le néant, l'essere e il nulla, ma ha a che fare, secondo me, con qualcosa che c'entra con Leopardi, c'entra con Hölderlin, c'entra con Rilke, con Pessoa e naturalmente con lo stesso Montale. C'entra cioè con l'idea che per arrivare alla verità bisogna attraversare il vuoto del nulla, bisogna dimorare nel nulla e non spaventarci di fronte a questo nulla. Noi riusciamo cioè a pervenire a quell'area di senso che è la somma degli infiniti possibili. È proprio dal nulla che si passa al possibile ed è proprio questa somma degli infiniti possibili di cui parla ad esempio Leopardi, che noi possiamo intravedere a volte persino la verità di Dio.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Anna Bellanna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno, il comune conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont. Si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone. E con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del Consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda. Ci presenti il comune di Longarone?
3: Il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità. Quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.
2: Il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
3: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi. E devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità: vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
2: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone.
3: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente, soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
2: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
3: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la Piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'altavia numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi, e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
2: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
3: Il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria, che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi di euro dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata date pari dignità. Ognuna di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
2: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
3: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti. Infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
2: Ma che cos'è Longarone per lei?
3: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto NAI e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
2: E adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolli. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
0: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
2: E ci sono tante parrocchie, no?
0: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
2: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
0: Sì, questo è un monumento ammonimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci. Cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
2: Rappresenta un'onda questa chiesa.
0: Rappresenta un'onda, sì.
2: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
0: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 km da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont, è stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna che è stata madre di Longarone.
2: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
0: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
2: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
4: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone. E siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
2: Con dei monti meravigliosi.
4: Meravigliosi, una valle del Griso che è bellissima, incontaminata, da visitare.
2: E questo è un ristorante particolare.
4: Questo non è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
2: E qui offrite anche da dormire poi, no?
4: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
2: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario?
4: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi, questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano, è una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida, mentre qui abbiamo la polenta sempre perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin che è come l'interno di una salsiccia diciamo, e lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella, c'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
2: E poi abbiamo la patata che so
4: la patata
2: è eccezionale,
4: gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con il formaggio, puoi metterci anche il radicchio, comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra, nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
2: E poi salumi anche.
4: Beh, i salumi qui diciamo li fanno ancora fatti in casa.
2: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata,
4: la marmellata fatta in casa piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Griso, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle, possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
2: E non possono mancare i dolci?
4: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutti in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
2: E con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, attimi di storia.
5: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, attimi di storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline, cartoline illustrate, perché come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
2: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
5: E gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
2: Andando avanti poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
5: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
2: A questo punto entriamo nel tunnel.
5: Esattamente sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
2: Che cos'è Longarone per lei?
5: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
2: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
6: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato e non poteva mancare la festa del gelato che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate e a settembre, in particolare l'ultima domenica del mese, ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
2: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
6: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui tra l'altro dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte, proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
2: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
6: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, perché quello è lo spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva. E c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti abbiamo la stella neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria. È uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
2: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
6: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri, che è gestito dall'associazione La Famea dei Zattieri Menadas della Piave, e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa, che ci parla della storia degli zattieri. Gli zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluitavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 8 codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri, e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione. E poi, insomma, noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli zattieri, con una zattera che è stata portata a Venezia, hanno aperto la regata storica di Venezia.
2: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Longarone per lei?
6: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita, perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
2: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
6: Longarone di passaggio, ma siamo ben lieti di accogliere chiunque voglia conoscere la nostra storia, e saremo lieti di farlo sempre con un sorriso.
2: Grazie ad Anna Rivière. Quindi
7: c'è un progetto che da anni, grazie ai fondi dell'8x1000, dona un futuro concreto agli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. Sono i corridoi universitari, che a Palermo vedono attivamente impegnata la Caritas diocesana. All'interno della sede in piazza Santa Chiara all'Albergheria, i giovani stranieri che vivono l'esperienza del progetto Unicore per il diritto allo studio e all'istruzione superiore trovano la loro casa. E Anna Cullotta, referente area promozione umana della Caritas diocesana di Palermo, a prendersi cura di loro.
8: L'opportunità che loro hanno è sostenuta dall'8x1000, quindi è un po' il contributo che tutti noi diamo. Quindi questi ragazzi sono un po' fratelli, figli, compagni, amici di tutti noi. Si tratta di un'immigrazione forse a cui non siamo abituati, siamo più abituati ad un'immigrazione che fa riferimento solo alla povertà e alle guerre. È vero, questi ragazzi vengono da campi profughi, quindi conoscono la povertà, conoscono le privazioni, però sono dei ragazzi che vogliono investire sul loro futuro.
7: Dal 2022 ad oggi 9 sono stati gli ospiti accolti dalla Caritas diocesana di Palermo. Alcuni si sono laureati e continuano con il tirocinio, come David.
9: È stato un grande piacere trovare questa opportunità di studiare, perché quando ero in Africa, in Malawi, avevo sempre voglia, avevo ambizione di studiare, di fare la laurea magistrale, perché mi trovavo che manco le competenze. Allora è stato un grande piacere, una grande opportunità.
7: Altri sono appena arrivati, come Joyce.
10: Vengo dal Sud Sudan, sono arrivata in Italia 4 mesi fa. Io ho una studentessa all'università. Io studio corso magistrale, si chiama Migrazione, Integrazione e Diritti.
7: Ed ognuno di loro ha un progetto ben chiaro: quello di Lasu è tornare nella sua terra.
11: Perché io devo cambiare tutta la condizione del mio paese, non è solo per me, ma per anche altri.
7: In questa rete di solidarietà, primario è il ruolo dell'Ateneo Palermitano, che ha in Bijou Furaha Nisirane la sua referente.
12: È un progetto concreto in cui stiamo vedendo i risultati, perché fino ad oggi tutti i ragazzi si sono laureati con una media di 2 anni e mezzo. Quindi questa è una cosa concreta che funziona e che ci dà speranza. Questo progetto continua a funzionare perché l'università non è da solo. Ci sono la rete dei partnership con cui collaboriamo molto bene, in cui lo studente non è lasciato solo quando finisce l'università oppure dopo che ha finito l'orario di lezione. Ha la rete dove l'ha accolto, dove vive, dove tutti noi ci mettiamo insieme per cercare la crescita di questi ragazzi.
7: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
13: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
14: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, cuore non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!

0: Buongiorno ed eccoci ritrovati di nuovo anche quest'anno all'Ombra del 3, ma non è la stessa Ombra del 3 dell'anno scorso. Infatti da quest'anno l'Ombra del 3 si trasforma in una città piena di passioni e racconti che i nostri abitanti di questa città decideranno di farsi. Ci saranno gli stessi oratori dell'anno scorso? Chi lo sa? Succederà qualcosa di diverso nelle varie città, nei vari quartieri che incontreremo in questa città? Chi lo sa? Direi che adesso prendo la prima metropolitana, raggiungo il primo posto, vediamo un attimino chi c'è a raccontarci qualcosa e poi sulla seconda metropolitana incontrerò il mio amico Nick che mi accompagnerà in tutto questo giro. Allora, cominciamo e andiamo nel primo borgo. Chissà chi incontreremo in questo borgo nuovo che andiamo a vedere. Allora, eccoci arrivati. Vediamo un po' chi ci accoglie in questo quartiere.
1: Buongiorno!
0: Meno male, ero preoccupato che tu quest'anno non facevi parte della nostra squadra. E invece grazie, anche quest'anno sei venuto con noi e ti sei trasferito anche tu nella città dell'Ombra del 3.
1: Sì.
0: Ok, allora il tuo quartiere di che cosa ci parla? Ci parlerai come l'anno scorso sempre di buonissima musica o quest'anno parlerai
1: sì,
0: di...
1: questa volta si parla ancora di musica.
0: Ah, quindi questa volta perché le prossime si cambia?
1: Non credo.
0: D'accordo, sentiamo.
1: Allora, oggi vi parlerò degli Inhaler. Gli Inhaler sono una band rock irlandese che si è formata nel 2012 a St. Andrew's College di Dublino. La formazione comprende Elijah Epson, sì, il figlio di Bono, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson. Nel 2017 autoprodussero il loro primo singolo, I Want You, e nel corso del 2019 pubblicarono tre singoli, Mahone Space, It Won't Always Be Like This e Ice Cream Sunday, e nello stesso anno hanno aperto per i Noel Gallagher Sai Flying Birds. Pensare che gli Oasis si sono riuniti. Nel corso del 2020 pubblicarono ben tre singoli, We Have To Move On, Falling In e When It Breaks, e nel luglio del 2021 pubblicarono il loro primo album, It Won't Always Be Like This, da cui oltre a includere When It Breaks, l'omonimo brano My Honest Face, vennero estratti i singoli Cher Up Baby, What's Your Money On, Plastic House e Totally. In seguito hanno aperto per i Kings of Leon e nel 2022 si sono esibiti in vari festival estivi, compreso il Festival di Glastonbury. Nel febbraio del 2023 pubblicarono il secondo album, Cuts and Bruises, da cui erano stati quattro singoli, These Are the Days, Love Will Get You There, If You're Gonna Break My Heart e Just to Keep You Satisfied. In seguito hanno aperto per i Pearl Jam, hanno aperto una data per Harry Styles, hanno aperto per gli Arctic Monkeys, hanno aperto una data per Sam Fender e chiusero il loro tour alla Three Arena di Dublino. E prima di tornare a casa, a Dublino si sono esibiti a Londra e Glasgow per 6 date extra.
0: Insomma, un po' di figli d'arte, quindi.
1: C'è solo uno.
0: Un figlio d'arte.
1: L'altro, no, l'altro Robert non credo risulti essere imparentato con Roman Keating dei Boyzone, mi sembra. Non mi
0: ricordo, ah, pensavo. Va bene, ma tu sai sempre tutto e finalmente mi illumini nuovamente sul mondo della musica. Ti ringrazio tanto. Allora, quale brano ci ascoltiamo?
1: Un pezzo che vi consiglio, Love Will Get You There.

0: abbiamo di nuovo Edo con noi.
1: È vero.
0: Meno male, così ci racconterà di nuovo della musica.
1: Giusto.
0: Sempre musica bellissima, tra l'altro. Ok, ok. Sì. Allora, adesso ci spostiamo e chissà dove finiremo. Chissà se in questa città esistono anche dei luoghi oscuri. Un po' più legati al mondo della paura.
1: Chissà.
0: Vediamo un po' dove siamo capitati. Nicolò, il rumore non è dei più piacevoli. Vediamo un pochettino chi c'è ad accoglierci in questo mondo.
2: Salve Salvino, sono sempre io il vostro Mastro Yamato.
0: Oh, Yamato, buongiorno, come andiamo?
2: Bene.
0: Ma cosa sta succedendo tutto qua intorno?
2: Ho aperto un nuovo posto, il dungeon.
0: Orca, e che cos'è tutto questo rumore che sta?
2: Gente che va, gente che viene, gente che muore, gente che viene sgozzata, chi se ne ha più ne da proprio.
0: Guarda, dicevamo giusto con Nicolò, chissà se esiste un luogo un po' dark in questa nuova città.
2: E l'avete trovato.
0: Abbiamo trovato. Speriamo che a noi non succeda nulla, Nicolò.
1: Nulla.
0: Speriamo.
2: È difficile, visto che il dungeon c'ha tanti mostri e quest'anno porto proprio i famosi mostri del cinema e dell'orrore, più che altro mostri iconici e creature varie.
0: Ok, ok. Devo aver paura o sono solo racconti?
2: Cioè, dipende dai punti di vista.
0: Ma ce li presenti anche?
2: Sì,
0: o rimango...
2: me li presento anche. Okay. Allora, oggi per iniziare bene l'anno e per dare un po' il benvenuto parto ovviamente da il re dei mostri, ovvero il buon vecchio Godzilla, che l'avevo portato almeno 200 volte, ma una più non fa mai male. Cosa si può dire sul buon G-Man? Tante cose. Allora, prima di tutto, anno 54, quindi c'ha 70 anni questo mostro iconico. È un kaiju, che vuol dire mostro gigante. E cosa si può dire? Da cui è nato? Perché è nato? È un po' una sorta di denuncia verso le armi nucleari, verso la guerra, verso tante cose, visto il periodo in cui era nato, post guerra atomica. Il Giappone, poi sappiamo, è stato bombardato due volte, quindi è un po' il loro modo di
0: esorcizzare
2: questo demone. In più, in questi 70 anni Godzilla è passato ad essere cattivo, buono, eroe, distruttore, chi ne ha più ne metta. E ho voluto iniziare proprio con questo come per questo nuovo anno.
0: Molto molto spaventoso tutto ciò che ci hai raccontato. Comunque ti ringrazio, ci vediamo la prossima settimana, io e Nicolò passeremo di nuovo. Adesso noi ci andiamo a prendere la metropolitana per andare a conoscere un nuovo quartiere, vero? Oh, Nicolò,
1: sì.
0: Allora, di nuovo siamo... Hai sentito che bei pezzi che ci fa ascoltare il buon Edo?
1: Eh sì.
0: Porca miseria, anche a questo giro ci farà ascoltare bella musica. Siamo fortunati, siamo molto fortunati. Mi raccomando, voi ascoltate i pezzi che il nostro Edo ci suggerisce.
1: Sì.
0: E niente, ci spostiamo. Sono contento che ci sia di nuovo anche Yamato.
1: Sì.
0: Meno male, ma dopo tutta questa camminata mi ci vorrebbe proprio da bere qualcosina, che dici?
1: Sì.
0: Ci fermiamo in qualche barettino, vediamo se troviamo un barettino. Sì. Oh, ti ricordi che l'anno scorso c'era Sam?
1: Sì.
0: Andiamo da Sam?
1: Sì.
0: Che cos'è questo? Sam?
1: Sam?
0: Sam?
3: Buongiorno, buongiorno, che bello.
0: Sam?
3: Mamma mia.
0: Che ti succede? Che sta succedendo?
3: Diciamo che ho preso un sacco di anni sabbatici. Perché mi sono...
0: Sei già entrato in anni sabbatici.
3: Sì.
0: Hai già pensato al futuro?
3: Sì, esatto. Diciamo che mi sono licenziato.
0: Basta, basta. Ma io avevo capito che era tuo.
3: Sì, era mio, ma volevo precisare questa cosa. Perché non so se per quegli ascoltatori che ci seguivano anche l'anno scorso, nel dietro le quinte si sentivano un po' di, diciamo, in breve, sparatorie, sì. Spaccavano sempre tutto, quindi mi costava una fortuna ogni volta fare.
0: È vero. E ti ricordi, Nick, quante botte abbiamo sentito?
1: Sì, lo ricordo.
0: Mamma mia, avevi un locale che regalava più pugni di un ring di box.
3: Esatto, sì. E quindi diciamo che ho voluto vendere la licenza al ristorante e mi sono trasferito, diciamo, in alta quota.
0: Qua stai ritrovando la pace, direi.
3: Sì, esatto. Quindi
0: ma a questa altezza di pacitudine. I film sì. Te li guardi ancora o quello invece, anche quello è un capitolo
3: no,
0: che è chiuso?
3: No, quello diciamo che la passione non è mai andata via, quindi...
0: Meraviglioso. Sono... Quindi sarai con noi anche quest'anno, potremmo venire a trovarti in questo tuo luogo sì. Magnifico.
3: Sì, sì, siete i benvenuti qui, visto che vi ho incontrati, mi fa piacere, visto che è passato un anno. Quindi...
0: Meno male. Ma ascolta, ovviamente non ci potrai più offrire il caffè della locanda, che era meraviglioso, ma in questo clima così ci facciamo anche un tè quando veniamo da te?
3: Sì, se volete, sì, tisane alle erbe di montagna. O
0: perfetto, perfetto. Allora, bando alle ciance, è sempre un piacere ritrovarci a chiacchierare con Sam.
3: Anche per me.
0: Allora, noi venivamo lo scorso anno per sentire le tue curiosità sul mondo del cinema. Quest'anno ce le riporti ancora queste curiosità?
3: Altre sì. Okay. Sì, certo, come al solito anche quest'anno vi porto sempre una specialità mia della casa. Come vuole la tradizione, no?
0: Bene, del allora, cinema. Molto bene, di quale film ci parli quest'oggi allora?
3: Allora, quest'oggi vi parlerò di Arancia Meccanica del 1971 di Stanley Kubrick. È il primo film di fantascienza candidato agli Oscar come miglior film, praticamente nella stessa categoria c'era Odissea nello spazio, che nel 1969 fu candidato per la regia e vinse il premio effetti speciali, ma Arancia Meccanica in pratica non vinse, ma grazie al magistrale lavoro riuscì a portare a casa la prima candidatura come miglior film per il suo genere d'appartenenza, diciamo. Insomma, diciamo che qualsiasi cosa faccia Kubrick fa sempre la differenza.
0: Quindi ci consigli di andare a vederlo?
3: Sì, volentieri.
0: Ok, va bene, grazie mille.
3: Grazie a te.
0: Ci vediamo la prossima settimana allora.
3: Sì, è come al solito.
0: Non vedo l'ora di rimettermi in questo angolino di pace. Grazie mille. Hai fatto un'ottima scelta, quella di lasciare il bar per questa montagna silenziosa.
3: Grazie a voi. Io infatti sono contentissimo perché non ne potevo più.
0: Allora ci vediamo la prossima settimana.
3: Vabbè, ciao. A voi. Ciao ciao.
0: Ed eccoci di nuovo in partenza, Nick. Sì. Allora, hai visto Sam che cambiamento?
4: Sì, l'ho visto.
0: È così, ha scelto di trasferirsi e abbandonare il gran casino del bar.
4: Il bar, sì.
0: Chissà come se la passerà. Speriamo che ci dia comunque da bere, se no. E noi contavamo sempre su quel caffè mattutino. Oh, siamo arrivati in una nuova stazione. Chissà dove andremo. Chissà chi incontreremo in questo quartiere.
5: Buongiorno.
0: Vale, ciao. Effettivamente c'era del magico in questa musichetta che avevamo sentito.
5: Sì.
0: Come stai, Vale?
5: Bene, bene.
0: Anche tu hai cambiato un pochettino luogo.
5: Sì.
0: Anche tu sei andato a vivere all'ombra del 3?
5: Sì, sì, sì.
0: Come si sta all'ombra del 3?
5: È un bel posto.
0: È un bel po', è fresco?
5: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Allora, visto che anche tu hai cambiato, ti chiedo se per caso hai cambiato rubrica anche o abbiamo sempre la stessa legata ai libri?
5: Ma era la stessa.
0: Oh, meno male, meno male. Avevo paura, troppi cambiamenti mi mettono un po' di agitazione. Almeno solide certezze ce le abbiamo. Quindi anche sì. Quest'anno ci racconti?
5: Sì.
0: Dei libri?
5: Sì.
0: Ok.
5: Quest'oggi vi parlo di un romanzo scritto da... lo scrittore italiano Matteo Skrukol, La storia di Paolo e Francesca.
0: Ok.
5: Fra le torri e il castello di Gradara dell'Italia medievale si consuma una delle più grandi storie d'amore di tutti i tempi, quella di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Francesca ama i libri e le avventure di maghi e cavalieri, sogna un Lancilotto che le faccia battere il cuore. Nel suo destino, però, c'è un matrimonio combinato con il rozzo Gianciotto Malatesta, guerriero spietato e conquistatore sanguinario. La sua sorte sembra già scritta, almeno fino a che Francesca non incontra Paolo, il fratello di Gianciotto venuto a sposarla per procura. Nell'attimo in cui si scambiano il primo sguardo, i due cognati sono già perduti, condannati a bruciare di un sentimento impossibile da vivere e pieno, eppure a pieno, eppure troppo doloroso da reprimere. E questo Dante l'aveva scritto nella Divina Commedia dal quinto canto dell'Inferno.
0: Quindi una storia della storia.
5: Sì.
0: Ok, molto bene. Allora ti ringraziamo, anche quest'anno ci racconterai di libri.
5: Sì.
0: Abbiamo finito? Hai ancora
5: no.
0: Hai una citazione
5: sì.
0: del libro? Sentiamo.
5: Sì. Amor can cor gentil ratto s'apprende. Amor canullo amato amar perdona. Amor condusse noi ad una morte.
0: E con questa allegria ci salutiamo. Ci vediamo la prossima settimana per sentire un altro libro. Noi invece, io e Nicolò, ci prendiamo la metropolitana e mentre siamo in viaggio ci ascolteremo quale brano, Edo?
3: When It Breaks.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: love you.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

collegati con la chiesa grande della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, 28ª domenica del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto Chiamati per noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro con il Signore. Chiediamo che possa la Sua parola continuare a trasformare la nostra vita, a darci dei suggerimenti. Oggi lo facciamo con i ragazzi del gruppo Biennio che stanno iniziando il percorso dei Cenacoli di quest'anno. Chiediamo che il Signore accompagni tutti i nostri cammini. Con semplicità ci mettiamo nelle sue mani, insieme gli chiediamo perdono. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

0: O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.

nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice t'abbocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Crediamo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora si fatto le sue per uccidere quegli assassini e diede alle ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.

parabola è un po' particolare, quella che abbiamo ascoltato, che Gesù racconta ai sacerdoti e ai farisei, particolare perché c'è una cosa strana, c'è una festa di nozze, si dice, dove c'è un re che ha preparato tutto e poi nessuno vuole andare. Di per sé è già un po' strano, no? Che uno dia una festa e nessuno si presenti. E viene detto il motivo, dice che quelli che sono invitati, alcuni andarono al proprio campo, altri a curare i loro affari. Avevano altro da fare. Diciamo che, se va bene, hanno perso un'occasione. Forse non avevano capito bene di che cosa si trattava e hanno pensato di continuare a fare le cose normali della loro vita. E forse già diventa per noi così uno spunto, perché penso tutti noi ogni tanto facciamo l'esperienza di aver perso delle occasioni nella vita. Il problema è che te ne accorgi dopo, perché proprio così sono le occasioni perse, che ti rendi conto che qualcosa che potevi vivere, che qualcuno ti ha proposto, sul momento non l'hai capito, hai detto non ci vado, e poi ti rendi conto che se invece ci fossi andato, se avessi colto quell'occasione, forse sarebbe stata la cosa giusta da fare. E rientra in quelle cose per noi che non si può tornare indietro, e a volte sono delle cose che rimangono lì pesanti, perché dici ormai quell'occasione è passata. Probabilmente ogni tanto abbiamo bisogno di pensarci, perlomeno per diventare più attenti a riconoscere nel futuro le situazioni in cui è meglio non perdersela. È quello che nel cammino di fede si chiama discernimento, la capacità di fare le scelte giuste al momento giusto. E poi c'è un altro particolare che dice che dopo che questi primi hanno rifiutato e non sono voluti entrare, quel re manda i suoi servi a cercare altri dicendo andate dappertutto, ai crocicchi delle strade. Letteralmente significa a quegli incroci delle strade in campagna dove non passa nessuno, all'estremità. Vanno a chiamarli e quelli che trovano li fanno entrare. Dice il Vangelo, la parabola, la sala delle nozze si riempì di commensali. E a quel punto c'è la cosa più strana, perché dice che il re fa il giro e si accorge che c'è uno che non c'ha l'abito della festa e non la prende benissimo. Gli chiede, amico, perché non ti sei messo quell'abito? L'altro non sa cosa rispondere, lo fa prendere, legare mani e piedi e lo fa buttare fuori. E dici, vabbè, mi ha invitato, non ero neanche tra i primi invitati, mi avete chiamato così, che cos'è che vuoi da me? Sì, dice, da una parte probabilmente il senso è che al tempo di Gesù, quando uno veniva invitato a una festa di nozze, ti davano anche l'abito, quindi non dovevi comprartelo tu. Allora è un po' più strano, te l'hanno dato, non te lo sei messo. Ma forse più in profondità significa che quest'uomo è uno che non è disposto a cambiare. E se la parabola racconta che è Dio quello che ti invita nella sua casa, che ti fa un invito, forse una cosa sicura, che chiunque ha avuto un minimo di cammino di fede può testimoniare, è che quando incontri Dio la tua vita cambia. E che se non sei disposto a cambiare, ed è un cambiamento positivo, perché ti fa diventare una persona più vera, se non sei disposto a cambiare, allora non funziona niente. È come andare a una grande festa con un abito che non è quello giusto, dove ti senti fuori luogo. Non so se vi è mai capitato che vai in un posto, sono tutti

cui sono invitati tutti i popoli. E poi dice anche che quel giorno strapperà dal monte il velo che copre la faccia dei popoli e soprattutto dice che eliminerà la morte per sempre. E la capacità di riconoscere che abbiamo bisogno ogni tanto di guardare al futuro per poter cambiare e di avere il coraggio di immaginarci anche il futuro, come potrebbe essere o anche come lo vorremmo, per poter poi attivare le nostre energie, la nostra creatività, anche nella fede, e dire: Signore, mi piacerebbe essere parte attiva nella costruzione del tuo regno. Può quasi essere un esercizio spirituale da fare, come suggerisce l'ultima frase della lettura. Diceva così: si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Se uno volesse fare esercizio questa settimana, fa una preghiera così. La prima parte della frase è già scritta: si dirà in quel giorno, due punti. E tu immagini il giorno in cui saremo già tutti quanti nel regno di Dio, alla fine della nostra vita, quando già lo avremo incontrato. In quel giorno che cosa si dirà di noi, delle nostre vite, di questo giorno qua, dell'11 ottobre 2026, quando tra qualche secolo saremo tutti quanti là in paradiso? Che cosa diremo di questo giorno? E come valuteremo le scelte che abbiamo fatto oggi? Qualche santo dice che se tu fai questo piccolo esercizio, che può sembrare strano, capisci quali sono le cose importanti e quali sono le cose inutili. Perché in quell'ottica lì le stupidaggini non le fai più, perché dici: che sto a perdere tempo. Leggevo in questi giorni un articolo di un psicoterapeuta che lavora in quei luoghi tipo hospice, dove si accompagnano le persone negli ultimi giorni della vita, no? Quando ancora magari hai la lucidità di cogliere che sei arrivato quasi alla fine. E lei dice: quando parlo con queste persone non mi dicono: avrei voluto fare di più, avrei voluto lavorare di più, avrei voluto costruire di più. Ma tendenzialmente tutte quelle persone in quella situazione, tutti noi probabilmente, mi dicono: avrei voluto dedicare più tempo alle persone importanti della mia vita, avrei voluto costruire relazioni ancora più vere, avrei voluto dedicare del tempo ai miei figli. E ognuno ha così il suo elenco, ma tendenzialmente tutti ti dicono in quel momento così decisivo che se potessi

solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo

0: mezzo di lui tutte le cose sono state. Noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa.
1: Preghiamo. Per la nostra
0: in questa settimana, e in modo particolare vogliamo pregare questa sera nel primo anniversario per Russo Antonio e negli altri anniversari per Brero Maria, Go Giuseppe, Delle Cave Giuseppe, Zuccheri Argeo. Per loro preghiamo. Una preghiera particolare anche per Don Romeo, che è stato viceparroco qui alla Trinità, che da oggi inizia il suo ministero di parroco nella parrocchia di Poirino, che il Signore sempre lo accompagni. Per lui preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva nelle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e venga tutta la sua santa terra.
0: Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

ti nutri del corpo e sangue del tuo figlio, avvisi per la settimana.

0: due appuntamenti per i genitori dei bambini di terza elementare che devono iniziare il percorso di preparazione ai sacramenti. La prima possibilità è mercoledì 14 alle ore 21, la seconda è sabato 17 alle ore 15. Se ci va bene e le industrie è un argomento insieme domenica prossima in tutte le messe alle 10:15 parrocchie ci sarà. Scendo, trovate i volontari dell'associazione Noi Fiducia che ripropongono l'iniziativa Una Zucca per il Lavoro, per prendere le zucche che sono offerte da alcuni piani e con le offerte che vengono raccolte verranno attivate le borse. Chi è in difficoltà. Prima della benedizione,
1: siete

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: E diamo grazie a Dio.
0: Buona settimana a tutti.
2: Se vuole andare a fare.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 32esimo. Torniamo ora da Tom e Becky che avevamo lasciati nella caverna. Essi procedevano insieme con gli altri, ammiravano le meraviglie già conosciute, la gran sala, la cattedrale, il palazzo di Aladino, eccetera. Poi cominciò il gioco delle corse e del nascondersi. Tom e Becky vi presero parte allegramente, ma ben presto se ne stancarono. Allora imboccarono una viuzza tortuosa, tenendo alte le candele, leggendo le scritte. Nomi, date, indirizzi che si incrociavano come tele di ragno sulle pareti, istoriate col fumo delle candele. Con lo stesso sistema scrissero anche il loro nome. Parlando animatamente, non si accorsero di essere arrivati in un punto della galleria in cui non c'erano più iscrizioni. Trovarono un posto nel quale le sostanze contenute nell'acqua avevano, in un'epoca remota, formato una cortina di merletti e arabeschi calcarei. Tom lo illuminò con la sua candela per divertire Becky. Si accorse che tale cortina incorniciava una stretta scalinata naturale scavata nella roccia e fu preso un tratto dal desiderio di fare l'esploratore. Becky lo assecondò prontamente e affumicarono la parete per fare un segno di riconoscimento. Un altro lo fecero in basso, discesa la scalinata. Poi andarono in cerca di novità da raccontare alla compagnia, rimasta in alto. Videro dapprima una caverna spaziosa, dal cui soffitto pendeva un gran numero di stalattiti scintillanti, lunghe come la gamba di un uomo. La attraversarono e ne uscirono dalla parte opposta, per uno dei numerosi passaggi. Arrivarono poi a una fontana che aveva il basamento incrostato di scintillanti cristalli. Stava in mezzo a un'ampia caverna nella quale stalattiti e stalagmiti formavano dei festoni meravigliosi. In alto, sotto la volta, dormivano centinaia e centinaia di pipistrelli raggruppati. Alla luce delle candele, essi si svegliarono e si misero a svolazzare. Tom capì il pericolo, afferrò Becky e la condusse via, ma non poté impedire che i pipistrelli spegnessero la candela della bambina. Per un buon tratto gli animali li inseguirono. Tom trovò poi un lago sotterraneo stretto e lungo. Avrebbe voluto esplorarne le rive, ma in quel momento i due ragazzi furono colpiti dal profondo silenzio che li circondava.
1: Non me ne ero accorta finora, ma da molto tempo non sento la voce dei nostri compagni.
2: Io credo, Becky, che siamo molto al di sotto di loro. Non so se siamo a nord, a sud, a est o a ovest.
0: Becky si mise in apprensione.
1: Da quanto tempo siamo qui? Sarà meglio tornare indietro.
2: Sì, sarà meglio.
1: Sei in grado di trovare la strada, Tom? Io non mi raccapezzo.
2: Sì, saprei tornare, ma vorrei evitare i pipistrelli. Se ci spengono le candele, rimaniamo al buio. Sarà meglio cercare un'altra strada.
1: Speriamo di non perderci. E la bambina rabbrividì al pensiero di non poter più uscire dalla caverna.
0: Tom e Becky si incamminarono stando molto vicini. Erano ormai soli in un mondo a loro del tutto sconosciuto. Attraversarono un lungo corridoio, fermandosi a ogni incrocio per vedere se riconoscevano il posto. ma tutto era sconosciuto. Ogni volta che Tom faceva una ricognizione, Becky ne osservava la faccia, cercando qualche segno di incoraggiamento, ed egli, al solo scopo di rassicurarla, diceva:
2: «Va tutto bene, non è questa, ma è la prossima».
0: Ma poco a poco perdeva ogni speranza, perché a nessun incrocio trovava ciò che si aspettava. Egli seguitava a far coraggio alla compagna dicendo:
2: «Va tutto bene».
0: Ma aveva una tale disperazione nel cuore che il tono della sua voce sembrava dire: «Tutto è perduto». Becky gli camminava accanto spaventata e cercava di trattenere le lacrime, ma da ultimo esse sgorgarono e la bimba disse fra i singhiozzi:
1: «Tom, non badare ai pipistrelli, torniamo da dove siamo venuti, altrimenti non riusciamo più a uscire da questa grotta».
0: Tom si fermò.
2: «Ascolta», disse.
0: Silenzio profondo. Tom diede un grido, il grido echeggiò nelle vuote caverne, si spense in lontananza come una risata sardonica.
1: «Non farlo più, Tom, è troppo orribile».
2: «È orribile, Becky,
1: lo so, ma è l'unico modo per farci eventualmente trovare dai nostri compagni».
0: Quel «eventualmente» era ancora più orribile della risata sardonica. Si fermarono un istante e tesero l'orecchio, ma non udirono nulla. Nel tornare indietro, Becky notò una certa indecisione nel suo compagno e capì che non riusciva a ritrovare la strada percorsa.
1: «Oh, Tom, non hai fatto nessun segno».
2: «Sono stato imprudente, me ne accorgo ora. Non credevo che avremmo avuto bisogno di tornare indietro. E ora non mi raccapezzo più. Abbiamo perso la strada».
1: «Siamo perduti, Tom, siamo perduti. Mai più riusciremo a uscire da questo spaventoso sotterraneo».
0: La bambina si lasciò cadere a terra in preda a un tale convulso di pianto che Tom temette di vederla morire o perdere la ragione. Sedette accanto a lei, le cinse la vita con le braccia. Essa posò la testa sul petto di lui, gli confidò le sue pene, le sue angosce, e l'eco lontano rimandava i suoi lamenti in forma di risate sardoniche. Egli la pregò di riprendere coraggio ed ella gli rispose che non poteva. Allora Tom si accusò di averla portata alla perdizione. Questo la scosse e le fece dire che la colpa non era solo sua, era di tutti e due. Egli promise di farsi coraggio purché egli non parlasse più a quel modo. Si rimisero in cammino, vagando a caso, senza sapere dove andassero, con quella speranza che non viene da una conoscenza concreta, ma dalla giovinezza. Tom spense la candela di Becky. Bisognava fare economia. Non dissero nulla, ma capirono. E Becky si disperò di nuovo. Sapeva che Tom aveva in tasca ancora una candela intera e 3 o 4 mozziconi, pure si doveva risparmiare. Erano stanchi, ma non vollero fermarsi perché il tempo era prezioso e perché, muovendosi in qualunque direzione, speravano di arrivare prima o poi a una via di uscita. Ma poi a Becky mancarono le forze. Dovette sedersi. Tom le sedette vicino e si misero a parlare di casa loro, degli amici, del letto comodo e soprattutto della luce. Becky piangeva e Tom cercava di consolarla, ma le sue parole sembravano un'ironia. Poi Becky, esausta, si addormentò e Tom ne fu contento. La guardò e vide che nel sonno il suo volto si ricomponeva e sulle labbra spuntava un sorriso. La serenità di Becky influenzò Tom, che cominciò a ricordare felici episodi del tempo passato. Poi Becky si svegliò con una lieta risata, seguita subito da un doloroso lamento.
1: Oh, come ho potuto dormire! Ah, perché mi sono svegliata? Sarebbe stato meglio se non mi fossi destata più.
0: Tom la guardò con un'espressione piena di rammarico e pentimento.
1: No, Tom, non guardarmi così. Non lo dirò più.
2: Sono contento che tu abbia dormito, Becky. Ti sentirai riposata e potremo riprendere le nostre ricerche.
1: Possiamo farlo, Tom, ma nel sogno ho visto un paese meraviglioso. È là che stiamo andando, Tom. Lo sento.
2: Forse sì e forse no. Rasserenati e riprendiamo il cammino.
0: Si alzarono e si rimisero in moto tenendosi per mano. Senza speranza. Cercarono di calcolare il tempo che era trascorso da quando erano sottoterra, ma non ci riuscirono. A loro sembravano giorni e settimane, ma la candela ancora accesa dimostrava che non doveva essere passato tanto tempo. Dopo un certo periodo, impossibile stabilire di quale durata, Tom disse che, per non rimanere senza acqua, dovevano cercare una sorgente. Quando l'ebbero trovata, egli osservò che avrebbero dovuto fermarsi e riposare. Erano stanchissimi tutti e due, ma Becky disse che si sentiva disposta a camminare ancora. Ella non comprese il perché, ma Tom le disse di no. Egli fissò la candela alla parete, nel mezzo di un po' di cera. Sedettero e non parlarono per qualche tempo. Poi Becky ruppe il silenzio.
1: Ho tanta fame, Tom.
0: Tom tirò fuori dalla tasca qualche cosa.
2: Te ne ricordi?
0: Becky sorrise senza rispondere. Poi disse sottovoce:
1: è la nostra torta di nozze.
2: Sì, vorrei che fosse molto più grande, perché non ho null'altro, Becky. Ne ho serbato un pezzetto per ricordo, come fanno i grandi con la torta di nozze. Invece essa sarà...
0: E si interruppe. Tom divise il dolce e Becky mangiò la sua parte con buon appetito. L'acqua fresca li aiutò a finire lo spuntino. Ogni tanto Becky suggeriva di continuare il cammino, ma Tom rimaneva muto. Infine disse:
2: Becky, mi prometti che non ti allarmerai se ti dico una cosa?
0: La bambina impallidì, ma promise.
2: E allora senti, dobbiamo rimanere qui perché questo è il nostro ultimo pezzetto di candela. Non ne abbiamo più.
0: Becky si mise a piangere, a sospirare. Tom fece il possibile per confortarla. Dopo un po' Becky disse:
1: Tom!
2: Che c'è, Becky?
1: Ti accorgeranno che manchiamo e ci cercheranno?
2: Ma certo!
1: Forse ci cercano già.
2: Lo spero.
1: Quando secondo te si saranno accorti che non c'eravamo?
2: Al momento di salire sulla chiatta, immagino.
1: Ma di sera al buio non si saranno accorti della nostra mancanza?
2: Non lo so, ma tua madre, non vedendoti arrivare, avrà dato l'allarme.
0: Lo sguardo spaventato di Becky fece tornare alla memoria di Tom che Becky non sarebbe dovuta andare a dormire a casa sua quella sera. I due ragazzi si fecero silenziosi e divennero ancora più preoccupati. Il pianto di Becky convinse Tom che la signora Thatcher si sarebbe accorta appena mattina inoltrata che la sua figliola non era andata a dormire dalla famiglia Harper. I due poveretti tennero gli occhi fissi sulla candela attaccata alla parete. La videro accorciarsi. Videro la cera consumarsi finché rimase solo un filo di lucignolo. La fiamma si alzava e si abbassava, si alzava e si abbassava, e il fumo si arrampicava sulla parete. Poi i due ragazzi rimasero completamente al buio. Ma nessuno potrebbe dire dopo quanto tempo Becky ebbe coscienza di trovarsi piangente nelle braccia di Tom. A un certo momento tutti e due si svegliarono da un torpore che sembrava sonno. Tom disse che ormai doveva essere domenica o lunedì. Cercò di far parlare Becky, ma la bambina era troppo depressa. Pensando che le ricerche potevano essere cominciate, Tom provò a gridare per farsi ritrovare. Ma al buio, l'eco lontano aveva un suono così terrificante che preferì rimanere zitto. Le ore passavano e la fame li tormentava. Tom divise la torta rimasta, ma dopo averla mangiata sentirono più fame di prima. A un tratto Tom disse:
2: «Sssst! Hai sentito?»
0: Tesero l'orecchio, trattenendo il respiro. Parve loro di udire un richiamo lontano, lontano. Tom rispose e, tenendo per mano Becky, fece alcuni passi nella direzione dalla quale era venuto il suono. Ascoltarono di nuovo e di nuovo udirono il richiamo, un po' più vicino.
1: «Sono loro, Becky! Vengono! Siamo salvi!»
0: La gioia dei prigionieri era indescrivibile. Ripresero il cammino, ma dovevano procedere con cautela per non mettere un piede in fallo. Raggiunsero un crepaccio e dovettero fermarsi. Tom si distese a terra e introdusse un braccio per misurarne la profondità. Non riuscì a toccare il fondo. Niente da fare. Dovevano fermarsi e aspettare lì il soccorso. Perdettero di nuovo il coraggio. Sentivano ancora dei richiami, ma lontano, sempre più lontano. Tom gridò tanto da rimanere senza fiato, ma senza alcun risultato. Cercò di fare coraggio a Becky, ma il tempo passava e non avveniva nulla. Tornarono alla sorgente, si distesero e si addormentarono, per svegliarsi più scoraggiati che mai. Di qua e di là c'erano delle strette gallerie e Tom pensò di esplorarle con precauzione piuttosto che rimanere fermi e inoperosi. Prese dalla tasca il filo dell'aquilone, lo legò a una sporgenza e partirono, lui davanti, sciogliendo il filo man mano che avanzava, Becky dietro di lui. Dopo 20 passi, il corridoio finiva in una specie di salto. Tom si mise in ginocchio e scandagliò il terreno sotto di sé fin dove poteva arrivare col braccio. Fece uno sforzo per arrivare un po' più in là e proprio in quel momento, a breve distanza, da dietro una roccia, apparve una mano che teneva una candela. Tom
3: mandò un grido di gioia. Subito dopo emerse l'uomo al quale la mano apparteneva. Joe l'indiano. Tom rimase paralizzato dallo spavento, ma un momento dopo lo spagnolo volse i tacchi e se ne andò.
0: Tom si stupì che Joe non l'avesse riconosciuto, la sua voce non l'avesse ucciso per la sua accusa in tribunale, ma probabilmente l'eco aveva trasformato la sua voce.
1: La paura indebolì ogni muscolo del corpo di Tom. Disse a se stesso che sarebbe tornato alla sorgente e non si sarebbe più mosso di lì. Non disse niente a Becky, disse solo che aveva gridato per tentare la fortuna.
0: Ma la fame e la disperazione furono più forti della fortuna. Dopo un'esasperante attesa e un lungo sonno, dovevano essere passati parecchi giorni, pensò Tom, e le ricerche dovevano essere state abbandonate. Il ragazzo decise di intraprendere una nuova esplorazione, sfidando il pericolo di incontrare l'indiano.
1: Ma Becky era troppo debole per accompagnarlo. Era caduta in una penosa apatia e disse di voler rimanere lì a morire. Raccomandò a Tom di venire ogni tanto a vederla e di starle vicino quando il momento fatale fosse arrivato. Tom la baciò e, sebbene avesse un nodo alla gola, la incoraggiò a sperare, aiutandosi coi piedi e con le mani. Cominciò ad avanzare per un passaggio inesplorato.
4: RNC a Torino Asti sui 107.400. RNC presenta
5: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
6: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole in apertura di questa stagione 2026-27, che vogliamo aprire con un luogo che ha del magico e assieme del misterioso. Sì, perché a Venezia, dietro alla chiesa del Santissimo Redentore, c'è l'orto gestito dai padri Cappuccini, dove ogni anno, a cura della Venice Gardens Foundation, si tiene un premio che intende appunto in qualche modo promuovere quella letteratura che non abbia soltanto meriti appunto stilistici e narrativi, ma che riesca ad occuparsi in maniera viscerale, pesante, importante, anche di temi che sono molto a cuore anche a noi come semplicemente come cittadini di questo paese. E vale a dire la cura del creato, l'attenzione alla natura, la natura vista come un partner della nostra vita che ha i nostri stessi diritti. E ne abbiamo parlato con il frate Francesco Daniel, appunto dei padri Cappuccini, e con Adele Rere Baudengo, che è la presidente dell'associazione Venice Gardens Foundation.
7: Il grande poeta irlandese Seamus Heaney ricordava di aver avvertito la necessità di scrivere ascoltando il padre che vangava la torba nel terreno a fianco della loro casa. La penna, diceva nella sua prima poesia, sarà la mia vanga. E ti viene facile in mente questa congruenza tra una scrittura che sonda le profondità dell'umano e il lavoro per custodire un terreno e renderlo un giardino, come quello dei frati Cappuccini accanto alla chiesa del Santissimo Redentore alla Giudecca a Venezia.
8: L'orto giardino per i frati era prima di tutto un segno legato alla cura dei frati, perché da qui si producevano gli ortaggi per appunto per dare da mangiare per la mensa dei frati. Da qui anche raccoglievamo le erbe preziose medicinali che servivano poi per alimentare la produzione dei medicinali della nostra farmacia e anche appunto per la preghiera, perché poi qui era il luogo dove i frati si prendevano cura non solo del corpo ma anche dell'anima attraverso la preghiera, perché era lo spazio anche di preghiera.
7: Ma la letteratura allora? Qui entra in campo l'azione della Venice Gardens Foundation, che oltre ad aver promosso il restauro del giardino, lo ha reso centro culturalmente ideale e naturalmente reale di un premio per opere letterarie, il cui valore, oltre a quello prettamente stilistico, stia nei contenuti che esaltino l'essenza della natura e la relazione tra l'uomo e il creato da raccontare in mille diverse forme, tra sguardo empatico e immaginazione creatrice.
9: Abbiamo intanto letto tantissimi libri a tema, abbiamo selezionato sia nella sezione giovane lettore sia nella sezione adulti veramente delle opere che ci portano in questo percorso e che ci aprono nuove vie di riflessione. Crediamo che la letteratura sia uno strumento straordinario per portare messaggi, e oggi uno dei messaggi importanti è il rispetto della natura. Prima la conoscenza e poi il rispetto. La natura come essere vivente che dovrebbe avere gli stessi diritti nostri.
7: La cornice lussureggiante del giardino richiama l'idea rinascimentale del luogo di meditazione, che sebbene separato da ciò che lo circonda, aiuta chi vi dimora a riscoprire se stessi e il proprio ruolo nel mondo.
9: Pensiamo che questi luoghi possano ricoprire, rivestire in una città un ruolo sociale comunitario importantissimo, un ruolo che peraltro avvicina anche attraverso la meditazione e la pace a noi stessi, alla nostra anima e quindi alla natura.
7: Nei prossimi giorni vi presenteremo le interviste ai vincitori delle diverse sezioni del premio.
5: Il tornasole.
6: Da una città magica ad un'altra altrettanto, vale a dire Parigi, anche se in questi giorni purtroppo le notizie di cronaca che ci giungono dalla capitale francese non sono proprio delle più rassicuranti. Ma Parigi è anche il set dell'ultimo romanzo di François Morlupi, Oltre il silenzio, è un autore appunto che investiga con la sua investigatrice i temi dell'umano, e oltre a lui abbiamo anche ascoltato una recente intervista di Maurizio De Giovanni che un pochino ci spiega perché è importante trattare di gialli, ma in una certa maniera.
10: Dal quartiere romano di Monteverde a Parigi, l'ultimo noir di François Morlupi lascia Roma con i suoi 5 investigatori della nota serie per raccontare una storia con una nuova protagonista, la detective au capitaine Dominique Maupassant, una donna bella, figlia del ministro dell'interno e con una vulnerabilità, è quasi sorda, riesce a sentire solo con un apparecchio acustico. Il titolo del libro è Oltre il silenzio, edito da Salani.
11: Era naturale per me trasferirmi a Parigi perché è la mia seconda casa. Io sono François Morlupi, comunque, come si capisce, sono la fusione di due paesi. Da una parte c'è mio papà romano, che ha dato appunto il cognome Morlupi, e dall'altra parte c'è mia madre parigina.
10: Cosa le interessava di Dominique Maupassant?
11: È un personaggio che è quasi shakespeariano, molto fratturato, perché ha questa disabilità, perché è sorda. A causa di un intervento durante la sua carriera da poliziotta in cui ha perso l'udito a entrambe le orecchie, ed è anche un personaggio a cui ho aggiunto altre spade di Damocle. È la figlia del ministro degli interni, è anche bellissima, dunque ha questo peso, diversi pesi che porta, perché le persone pensano ovviamente in maniera molto superficiale, pensano che sia raccomandata, pensano che sia lì perché appunto ha questa disabilità, pensano anche cose peggiori.
10: Non sono pochi i confronti tra l'Italia e la Francia.
11: Cosa faccio? Il compagno di Dominique Maupassant è un italiano, e questo mi permette ovviamente di giocare sui due fuochi e di mostrare a volte a Dominique Maupassant, attraverso Luigi, questo suo compagno italianissimo Doc, che le indica, gli dice guarda che qui invece c'è un grosso problema, qui in Francia voi fate finta di non vederlo ma esiste, c'è. Dunque mi piaceva poi raccontare anche una Parigi, come faccio con Roma, non superficiale, non troppo turistica, la vera Parigi, la Parigi che vivono i parigini e che vivono anche tutte le persone che vengono poi e poi ripartono la sera stessa.
7: Un'altra cosa ci ha confidato Morlupi, come si dice off records, vale a dire a telecamera spenta. Ha individuato tra tanti scrittori del suo genere quello che per lui è il maestro, Maurizio De Giovanni. E il creatore del commissario Ricciardi è davvero un riferimento per chi pensa a queste storie da un certo particolare punto di vista. E ce lo ha illustrato lo stesso De Giovanni in un'intervista che concesse qualche tempo fa ai nostri colleghi di Buon Mattino, definendo uno standard narrativo e, perché no, sentimentale.
12: Ricciardi è un modo evocativo, emotivo, molto sentimentale, di andare a visitare un'epoca in cui non c'era la polizia scientifica, non c'erano altre indagini che quelle dei sentimenti, per trovare il movente, quindi trovare il colpevole attraverso il movente. È un modo radicalmente diverso di scrivere romanzi neri rispetto per esempio a Bastardi di Pizzo Falcone o a Sara o a Mina Settembre, le altre serie. È un modo tutto diverso che mi mancava molto, e sono felice di aver ritrovato.
5: Il tornasole.
6: Da Parigi passiamo a una storia di territorio con Irene Diliberto e la sua La Solfatara, una storia appunto ambientata nei luoghi più vicini a noi, che intreccia, tra gli altri temi narrativi, anche quello della fede. Ne ha parlato con il nostro Marino Galdiero.
10: È ambientato nella Sicilia di inizio Novecento, La Solfatara di Irene Diliberto, edito da PM. La protagonista è Teresa, che sogna di diventare maestra, un sogno che si scontra con i ruoli sociali in un territorio dominato dalle miniere di zolfo e dalla povertà. È un romanzo storico, è una saga familiare che trae ispirazione dal nonno dell'autrice.
13: Solfatara nasce da una memoria familiare, che è il racconto di mio nonno, che lavorava nelle miniere. Già a 8 anni fu stradato al lavoro di miniera come suo padre, i cosiddetti carusi delle miniere.
10: Teresa si sposa con Giovanni, è un matrimonio combinato il loro, tuttavia pian piano tra i due nasce l'amore.
13: Teresa inizialmente è assolutamente contraria, infatti il romanzo inizia con lei dice: io lo odierò sempre Giovanni, è triste, non lo voglio sposare. Poi pian piano quest'amore prende una forma concreta.
10: Teresa è una donna di fede.
13: Teresa ha sempre con sé questo rosario, ereditato dalla madre Pina, e come tutti noi nella vita si trova da una parte il bene, da una parte il male. Il bene che io ho incarnato in questa nobile del paese che la prende a ben volere, però è anche inseguita da una magara, che è una figura per la quale c'è un sacco di letteratura, che la insegue, e quando lei arriva qualche evento, qualche tragedia sta per prefigurarsi. Ma Teresa sceglie Dio, sceglie la sua fede e a lui si rivolge in tutte le occasioni della vita.
6: E siamo giunti in conclusione di questo nostro appuntamento, e come al solito vi diamo appuntamento, scusate la ripetizione ma ci voleva, alla prossima settimana.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

0: sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa, e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito, ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché la mia data. Lo esalterò perché abbia conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura.
1: Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

RNC Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 4 in Re maggiore, K19, Allegro, Andante, Presto, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Re maggiore K19, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e. Pianista Cristina Ariagno.

di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, al pianoforte Cristina Ariagno. RNC, Note di Classica. Richard Wagner, da Lohengrin, Preludio, atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Richard Wagner da Lohengrin abbiamo ascoltato preludio atto primo Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer. RNC, note di classica. Johann Friedrich Fasch, sonata in Do maggiore, largo, allegro, andante, allegro assai, Rino Vernizzi, fagotto, Enrico Lini, clavicembalo, Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto primo. Recondita armonia. Cavaradossi e Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli.

di Giacomo Puccini da Tosca, atto primo, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele di Cavaradossi erano di Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli. RNC, note di classica. Torino, 3 settembre 2011, inaugurazione di Mito, settembre musica nel nome di Gustav Mahler e la sinfonia numero 8 in mi bemolle maggiore in due parti per 8 soli, due cori misti, coro di fanciulli e grande orchestra, sinfonia dei mille, concepita come un percorso di ascesa verso l'empireo. Ascolteremo un frammento dell'ascesa ed il coro finale degli angeli. Questa grandiosa esecuzione impegnò 8 solisti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, il Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gianandrea Noseda.

Dalla Sinfonia numero 8, Sinfonia dei Mille, di Gustav Mahler, abbiamo ascoltato un frammento della seconda parte ed il coro finale degli Angeli. Inaugurazione di Mito, settembre musica 2011. Con 8 solisti erano impegnati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, Coro di Voci Bianche del Teatro Regio del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Note di Classica. Frédéric Chopin, Barcarolle in Fa diesis maggiore. Pianista Daniil Trifonov.

0: Di Friedrich Chopin abbiamo ascoltato Barcarolle in Fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Una notte per riflettere. Johannes Brahms, Ein deutsches Requiem, un requiem tedesco, opera 45, per soli, coro e orchestra, su testi tratti dalle Sacre Scritture. Selig sind die da Leid tragen. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Denn alles Fleisch es ist wie Gras, poiché tutti i mortali sono come l'erba. Herr, lehre doch mich. Rivelami, Signore, la mia fine. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Quanto sono amabili le tue dimore. Hier habt nun Traurigkeit. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma io vi rivedrò di nuovo. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura? Ecco, io vi annuncio un mistero. Selig sind die Toten, die im den Herrn sterben. Beati fin d'ora i morti che muoiono nel Signore. Barbara Boni, soprano. Andreas Schmidt, baritono. All'organo Rudolf Schulz. Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor, Maestro del Coro Walter Hagen-Groll, Orchestra Wiener Philharmoniker, Direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Ein Deutsches Requiem, un requiem tedesco, opera 45, per soli, coro e orchestra. Barbara Boni, soprano. Andreas Schmidt, baritono. Organo Rudolf Scholz. Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Walter Hagen-Groll. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, Il dolore. E una donna domandò: parlaci del dolore. Ed egli disse: il dolore è il rompersi del guscio che racchiude la vostra intelligenza. Come il nocciolo del frutto deve rompersi per esporsi al sole, così dovrete conoscere il dolore. E se sapeste voi meravigliarvi in cuore dei prodigi quotidiani della vita, il dolore non vi stupirebbe meno della gioia. Accogliereste le stagioni del vostro cuore come avete sempre accolto le stagioni che si susseguono sui vostri campi, e vegliereste sereni anche negli inverni della vostra pena. Una parte del vostro dolore è scelta da voi stessi. È la pozione amara con la quale il medico che è chiuso in voi guarisce il vostro male. Confidate in lui e bevete il suo rimedio in pace e silenziosi, poiché la mano sua, benché pesante e rude, è retta da una mano tenera e invisibile, e la coppa che vi porge, sebbene bruci il vostro labbro, è stata fatta con la creta che il vasaio ha inumidito con le sue lacrime sante.

Ludwig van Beethoven, Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Coro Wiener Singverein. Maestro del coro Reinhold Schmid, Michele Schwalbe, violino solista, Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.